0: Sono le 3:02.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: sera e la notte con Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sorriso by Night. La notte ti sogna.
1: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Sorriso!
9: Radio Sorriso.
0: Più giovane
9: che mai.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

20 anni insieme a te. NKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD da 20 anni, sempre al

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
8: Sorriso!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
12: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi, avete studiato.
15: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
19: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
20: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
21: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
22: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi

0: una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
0: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 7:04.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sorriso!
2: È il momento di Ma che bel sabato!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Dillo alla luna.
1: Avete ascoltato il brano del mese di classe 1, le edizioni di Radio Sorriso
0: e Dillo alla luna, l'orchestra Sorriso. Buongiorno, eccomi qua, 11 minuti dopo le 7 del mattino, sabato, finalmente è sabato. Che poi per me tutti i giorni sono uguali, non cambia niente, sabato, lunedì, martedì, venerdì, sono tutti uguali perché ci sono sempre, anche domani mattina di domenica. Vedi, nostro Signore la domenica, il settimo giorno, si è riposato, io no. Io tengo botta, vado avanti. Buongiorno, abbiamo la regina madre che è messa un po'. Sentiamo.
2: Ciao caro.
0: Sì.
2: Sono raffreddata.
0: Oh, signore.
2: Canto con il cuore. Buongiorno, buon sabato.
0: Ciao. Ho mai inviato una vignetta attuale, no? C'è il cane di Charlie Brown che pensa, no? Ve la riassumo, no? Pensa, tutto in aumento, gas, idioti, benzina, idioti, generi alimentari, idioti, luce, l'ho già detto, idioti. Regina madre. Ma ha strappato il sorriso. Va bene, siamo qua per queste 3 ore. 3 4 5 48 45 663 è il numero per interagire, per dialogare con me, insomma. L'oroscopo ve lo dico subito prima che arrivi, il fenomeno di tu no, ma non lo fai l'oroscopo stamattina. L'oroscopo di sabato mattina va alle 8, tra le 8 e le 9. E adesso sì, i ragazzi, senti che bella canzone, la canta Al Rangone.

0: questa canzone, i ragazzi con Al Rangone. Buongiorno, le 7:17 di questo sabato, giorno 16, mese di maggio. A tal proposito, a riguardo degli idioti, no? E alla simpatica vignetta che ha inviato la nostra regina madre, ha detto la sua anche Rita da Cividale del Friuli. Andiamo a sentirla.
1: Buongiorno,
0: però. Buongiorno.
1: Sono Rita.
0: Sì.
1: Altro che idioti.
0: Sì.
1: Gli idioti siamo noi che dobbiamo pagare, è tutto. Loro sono signori nel confronto a noi. Idioti li chiamiamo perché non sanno gestire le
0: situazioni. No, loro possono essere ricchi, i signori
1: però
0: siamo noi.
1: Comunque noi il sorriso e il nostro sorrisini non ce lo toglie nessuno.
0: Brava.
1: Buona giornata
0: brava,
1: a tutti.
0: Brava, grazie tesoro, grazie. Anche voi, adesso c'è un sacco di gente che sta scrivendo, sta utilizzando il nostro numero da WhatsAppare, no? 345 48 45 663, però se fate come Rita, come fa la nostra regina madre sempre, proprio per abitudine registra la nota vocale, io sono felice.

0: Frango, vi ricordate quel comico? Faceva, eh? Frango, oh Frango, Franco Bastelli. Bravo Franco Bastelli. Ora 7:26 del mattino, aspetta, perché tra quello io vi pregherei. No, è la più brava di tutti di questo terno di ascoltatori. La più brava di tutti è stata la nostra studentella e ha fatto il suo messaggio bello pulito. C'è anche Paolo L'Alpina, c'è anche Renato Di Chioggia. Solo alcune parti dei loro messaggi, altre le ho dovute tagliare. Pronto?
1: Non so se vince l'intelligenza artificiale o gli idioti, ma è un problema grande questo. Bene. Ciao a tutti.
0: Buongiorno. Ciao Paolo Alpin. Renato, solo il saluto finale a Renato.
2: Buongiorno da Renato da Chioggia.
0: Va bene. Miriam, andiamo.
3: Buongiorno. Audio sì. Veloce, che tra poco sì. Devo andarmi a fare la doccia perché sì. Sono in condizioni pietose. Spero di non prendere la corriera perché appunto il sabato sono bravissima nel perderla, ahimè.
0: Sì.
3: E niente. Baci e buona giornata.
0: Ci salutiamo. Ciao. Hola. E adesso, prima del giro pubblicitario, perché ci siamo, ci metto Omar Codazzi, dai, vi calo il carico come batto la briscola, quella grossa. Questo è Pittore di Madonna.

0: 가수
1: si rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
12: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
13: E le focaccine ai piselli della Romagna?
14: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
15: Sorriso.
16: Care amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Se la caldaia si ferma.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
20: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
19: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
20: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
19: Prenota subito una prova.
20: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
19: Delex.it.
20: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
22: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
23: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
24: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Monica, anche la Cuneo è il suo perché, ma che artistona. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Mancano 20 minuti alle 8 del mattino, appuntamento oroscopo alle 8 precise, noi attaccheremo. Allora, aspetta, perché adesso vi devo dire una roba. Io faccio sempre la parte, sai, di quello cattivo, perché sono cose che in realtà vorrebbero dirvi anche i miei colleghi, però dicono: Giovanni, tu sei il più anziano del gruppo, fallo te, che poi non si sa mai come reagiscono. Perché adesso io stavo controllando la pagina social Facebook in modo particolare, ho già avuto modo di discuterne con voi. Considerando il post di questa mattina, che vi è stata rivolta una domanda, no? Cioè il buongiorno da parte dello staff di Radio Sorriso, si vede questa signorina con questi sandali decisamente alla moda, beh, belli da vedere. Comunque abbiamo scritto, insomma, giornate, insomma, di maggio particolarmente lunghe, si allungano sempre di più, c'è più luce, più energia, più possibilità di robe da fare in queste giornate, quello che non si può fare durante le giornate invernali, no? E poi vi è stata fatta una domanda: cosa farete questo sabato? Domanda precisa, a domanda si risponde, no? Vado a vedermi, sembra che proprio non leggiate quello che noi proponiamo, mandate così il vostro saluto, faccio anche il nome, Evi ha scritto buon sabato, dato il mezzo. Ehi, Tatiana invece ha scritto: oggi lavoro dalle 9.30 alle 20, buon weekend a tutti. Stessa roba Dina Castellani, aspetta perché ci vedo poco, insomma, buon sabato, sorrido, oggi vado al mercato di Spilimbergo. Insomma, hanno risposto, sono sul pezzo, non mandano invece i fiorellini, il buongiorno, il buon sabato, qua le margheritine, l'altro fioretto, poi cosa c'è? Il buongiorno vi arrivi da Iole, manda un'altra bambinella con l'occhione languido. Restate sul pezzo, ragazzi, se vi chiediamo di condividere con noi uno spazio anche sui social, su Facebook, in questo momento, in questa mattina, con il nostro saluto, parlando di giornate più luminose, più lunghe, insomma, speriamo che si sistemi anche il tempo, così veramente si può uscire e fare qualcosa, insomma. E poi vi facciamo una domanda specifica: ma cosa farete in questo sabato? Raccontatecelo, non mandateci foto a caso, ok? Dai, fatto la parte del cattivo, adesso se volete

radio sorriso. Poi c'è una signora al Friuli Venezia Giulia che mi chiama quasi praticamente tutti i giorni. Oh, i tanghi! Mancano i tanghi! Farei uno special adesso, una mattina un'ora dedicata ai tanghi. I tanghi da tutto il mondo, non si può fare un'ora intera, no. E allora dai, si va avanti con questo mix. Adesso c'è Augusto.

Cosa c'entra, direte voi? No, perché ho appena letto un articolino, insomma, che riguarda anche l'acqua sgasata. No, l'articolo è punta sul fatto che non ti puoi fidare di chi non beve mai in compagnia. Ma non lo dico io come Giovanni Zani, conduttore di Radio Sorriso, lo dice sempre la scienza. Cioè, sapete oramai che da mesi, anzi da anni, io condivido tutto quello che trovo anche nei giornali online. Se ci sono cose interessanti che vi possono fare anche pensare e discutere, io li condivido, no? Allora, condividete voi i momenti con i vostri amici al bar? Beh, penso proprio di sì, no? C'è sempre quell'amico però che ad ogni brindisi ordina l'acqua naturale o una bibita, sai, di quelle sgasate, o se prende la coca la agita fino a farla quasi esplodere proprio per sgasarla. Ma attenzione, secondo la scienza la riluttanza a condividere un drink non è solo una scelta salutista, ma un segnale che il tuo cervello percepisce come una barriera sociale. La psicologia sociale spiega che il consumo moderato di alcol in gruppo funge, attenzione, da lubrificante sociale. Bere insieme abbatte le inibizioni e facilita la sincerità, creando un legame, diciamo, di vulnerabilità reciproca. Chi sceglie di restare costantemente sobrio mentre gli altri si lasciano andare viene percepito inconsciamente dal gruppo come qualcuno che vuole mantenere il controllo totale e che nasconde le proprie vere emozioni. Studi sul comportamento umano dimostrano che la fiducia nasce dalla condivisione di stati emotivi alterati. Se tu ti apri e l'altro resta vigile e distaccato, il tuo istinto primordiale lo interpreta come un segnale di allerta. Praticamente, condividere un calice di vino o una birra è un rito ancestrale, no? Che serve a confermare che siamo amici, siamo praticamente sulla stessa lunghezza d'onda, possiamo dire così, no? Non è una questione di gradazione alcolica, ma di trasparenza, no? Chi non brinda mai potrebbe avere troppi segreti da proteggere, o semplicemente può avere, che so, una paura di perdere il controllo. Voi come la pensate? A parte che adesso uno deve essere sempre quello sano. Se fate poi viaggi con l'auto, con i pulmini, andate nelle varie feste, insomma, uno deve essere a risultare sempre sano. Solo in queste particolari occasioni è giustificato. Ipotesi, domani che c'è il pranzo di Radio Sorriso, insomma, ci saranno una marea di persone che mangeranno, si beve anche, però uno del gruppo, quello che guida poi per tornare a casa, deve essere a posto. Capito? Vabbè, andiamo, la musica adesso. Io vi avvolgo d'amore. Vi avvolgo d'amore in questa mattina di sabato 16, decisamente molto

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso.
12: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Più giovane che mai.
14: Sono le 8:06.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
17: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
18: Buongiorno da Umberto Cascone. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 km da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set tra Sinner e Medvedev. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1 uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilla.
10: Sorriso.
12: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
11: Crociera all inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
25: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

giorno 16 del mese di maggio. Adesso state facendo colazione, eh? State facendo colazione come il mio amico Giorgetto di Favaro Veneto, eh? Con cosa state facendo colazione? Caffè e latte, la briochina, da fare il puccetto con il biscotto. Se io vi parlassi di tramezzino adesso, farcitura a farcitura gonfia, sai, uova, prosciutto, le cipolline, eh? Madonna che voglia che mi è venuta. È perché io vado a leggere anche quello che non devo, insomma, guardavo del festival, cercavo degli spunti per passare il pomeriggio di domani. Voi sapete che io ho solo mezza giornata durante la settimana libera e quella di domenica, insomma, cercavo qualcosa da fare qui vicino senza spostarmi e sono cascato sul festival del tramezzino a Mestre. Potrebbe essere un'idea, vabbè. Dopo ve ne parlerò anche nell'appuntamento con Paola, con i vicini di casa in televisione, tra le 13 e le 14. Sappiate che ci sono un sacco di robe da fare, in questo fine settimana, che poi è partito ieri con delle manifestazioni molto importanti, però oggi e domani, insomma, casomai vi racconto tutto dopo. Dai, adesso vi metto Matteo Bensi con Un bacio a te, poi si attacca anche con l'oroscopo del giorno.

così, Mazzurca. Olla, guarda la Franchina di Padova, eh. Lei mi manda la tavola di casa sua al momento della colazione, colazione tradizionale, eh. Cosa abbiamo? Le fette biscotti, sì, figurati se io la mattina alle 4 ho il tempo di sfettare, di spalmare, mamma mia. La marmellata, anche il kiwi addirittura. Se devo pelarmi il kiwi, guarda, non finisco più io. No, no, vabbè. Viva il tramezzino, viva il tramezzino. Andiamo, siamo pronti con l'oroscopo del giorno, questo sabato 16 di maggio. Primi tre segni: l'Ariete, non forzate le cose, è inutile andarsi a cercare fastidi e impegni poco graditi. Il vostro ritmo vitale si adatterà automaticamente agli eventi e riuscirete a raggiungere i migliori risultati con poco sforzo e tante soddisfazioni. Toro, questo giorno sarà piacevole per il clima di leggerezza e di serenità che sentirete aleggiare intorno a voi. Tutto procederà come stabilito nel lavoro, mentre in campo affettivo l'intesa con la persona amata si colorerà di dolcezza e di romanticismo. Non riesco a parlare. Sono la Teresina. Per i gemelli, favoriti gli spostamenti con il cambiamento d'aria, anche i vostri pensieri prenderanno una piega decisamente più leggera e smetterete di sentirvi condizionati dalle scelte altrui. Con la rinnovata armonia interiore, anche il rapporto con la persona amata

0: Le 8:30 del mattino su Radio Sorriso. Noi siamo in onda con l'appuntamento oroscopo. Adesso altri tre segni. Cancro, il termometro del cuore sarà in risalita grazie alla luna in trigono che risolverà le incomprensioni con il partner attraverso il dialogo. Un pomeriggio leggero e spumeggiante, magari al cinema o per le vie della città, vi aiuterà a ritrovare definitivamente il buon umore. Leone, non mancheranno le opportunità per incontrare gente, praticare sport e divertirsi. In ambito amoroso la forza viva dei sentimenti spazzerà via con un sol colpo i malintesi e i contrasti, per cui almeno in questo giorno sarà già estate. Bene, prendiamola così. Vergine, l'allegria e la disponibilità saranno le vostre doti particolarmente apprezzate dagli amici e dal partner, il quale non mancherà di ricambiarvi con un affetto ancora più bello del solito. Questo sabato sarà perfetto per viaggiare, e se poi viaggiate con la musica migliore in sottofondo, meglio ancora, è meglio ancora. Da Joe a Joe, Valeriani canta Vecchi Ricordi.
1: Sto sen cercare tiere, sto pida per la longara, da che fa questo mestiere, non mi manca da mangiare.

furba, tu dici sempre no, ma so già che ti va e già pensi me lo dà. Pure i colombi fan così, van di

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su nkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco. Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Sorriso!
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Detergente bio. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segno.
2: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: c'era Marianna Lanteri.
1: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
0: Eh sì, gruppo editoriale Bagutti, Lanteri, che bella questa canzone libera. Un quarto d'ora e saranno le 9 del mattino. Siamo terribilmente in ritardo con l'oroscopo. Recuperiamo, ragazzi, calma, calma, recuperiamo. Bilancia, i raggi della luna in sestile vi regaleranno la serenità necessaria per affrontare ogni situazione nel modo migliore. In questa giornata sarete in vena di confidenze, preparatevi ad un pomeriggio rilassante a base di chiacchiere e intimità con i vostri amici più cari. Scorpione, non sentitevi in obbligo di accettare inviti da amici o da conoscenti per la serata. Un po' di solitudine a volte è utile per riordinare le idee, ritrovare il gusto e il giusto equilibrio interiore, il gusto di fare qualcosa per conto vostro. Le difficoltà nella vita di coppia sono legate anche allo stress e alle vostre responsabilità. Vediamo il Sagittario. Incontri interessanti vi permetteranno di iniziare tenere e profonde amicizie. Non sperperate il denaro e tenetevi lontano da acquisti e viaggi costosi. Piuttosto risparmiate per realizzare i vostri desideri in un secondo momento e andate con calma, non fate tutto subito, insomma non ne avete necessità, soprattutto in questo periodo. E adesso momento Begin. Senti che delicatezza, delicatezza.

0: Day con la minigonna. E allora andiamo a completare, a chiudere il momento oroscopo con gli ultimi tre segni dello zodiaco. Capricorno, la vostra efficienza non farà una grinza e tutti ne trarranno vantaggio, sia professionalmente sia affettivamente. Vi farete nuovi amici e la vita diventerà più interessante e movimentata. Attenzione solo a non stressarvi e a sovraccaricarvi di impegni. Acquario, sarete rapiti da una serie di emozioni contrastanti. Avrete voglia di slanci, d'affetto e di nuove avventure, ma al contempo vi chiuderete in voi stessi seguendo un istinto di difesa. Cercate di capire cosa desiderate davvero. Pesciolotti belli, dormirete sonni agitati, pieni di preoccupazioni per una situazione affettiva nella quale non riuscite a ritrovarvi fino in fondo. Forse è arrivato il momento di smettere di sognare improbabili incontri miracolosi. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi. Appuntamento che tornerà domani domenica alle 6, qualche minuto dopo le ore 7. E adesso l'amico di Tarantino che già abbiamo mandato, aspetta, mi sta pitturando qua, non mi ricordo più il nome però del siurette qui, chi è?
1: Buongiorno Radio Sorriso, sono Rudy di Fuori di Sotto oggi.
0: Oggi?
1: Sì, è un sabato che sto verniciando delle fioriere di legno.
0: Bene, ha chiesto Tarantino, ma Tarantino, di Tarantino già abbiamo messo qualcosa. Quindi si recupera.
1: Londola veneziana.
0: Va bene, vedi, tutto in real time. Siamo velocissimi noi. Oh, la gondola veneziana, una delle tante versioni. Va bene, eccola qua.

0: state ascoltando Ma che bel sabato! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: sociali connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+ con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, alle 5.

0: sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina. Tennis, interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

tutti chiari, che domani sarà dei nostri, sarà dei nostri in occasione del pranzo di Radio Sorriso. Buongiorno anche a Frank. Ciao Frank Taranta, guarda qua con l'occhiale da sole, sembra, sembra un boss. Vediamo un po', da Montichiari sempre anche Giuliana, beh, immancabile, poi tutti gli altri che stanno scrivendo, stanno utilizzando il nostro numero

0: 2.
1: E adesso l'uomo di Bergamo. È lui o non è lui? Certo che è lui, Raffaello.
2: Buongiorno, buona giornata amici cari. Eccoci qua, PM Steel, Radio Sorriso. Ancora una volta insieme a voi, ancora una volta a parlare di lui, del gel, del famoso gel corpo tonificante all'arnica. Qualcuno dice, ma voi avete solo questo prodotto? No, noi abbiamo tanti, tanti altri prodotti. Esiste anche un sito, il sito della BM Stilo, ovvero facendo lo spelling giusto è Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, proprio bmstil.it, scritto in italiano. Lì entrate, trovate tutti gli altri prodotti e trovate anche tutti i punti di riferimento dove poter trovare il gel vicino a casa vostra. E ricordando, quando parlo di questo incredibile prodotto, del nostro gel corpo tonificante all'arnica, il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, queste posizioni scorrette, non inizio a dire un lavoro, perché sicuramente me ne dimentico altri 10. E allora, quando noi lavoriamo, chi è seduto o chi è in piedi, chi si muove poco, ha le proprie problematiche, perché il movimento ripetitivo crea problemi. È lo stesso discorso quando dico, è vero Raffaello, quando sottolinei il fatto che sono seduta tutto il giorno, mi alzo di scatto o addirittura barcollo o ho questa rigidità, addirittura dopo una certa età incomincio ad allungare anche da fermo le gambe, muovo i piedi proprio per dare stimolo alla nostra circolazione, togliere quel nervoso e togliere quella rigidità. Il gel oltretutto cosa fa? Va a dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe. Dunque, pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti sentite veramente il benessere, il sollievo, il sentirsi bene. Ma non solo, come dicevo, le gambe, polso, gomito, spalla, cervicale, il problema legato alla schiena, ma quello ne parliamo nella seconda parte. Finendo il discorso delle gambe, come dicevamo, chi è seduto tutto il giorno o chi è in piedi tutto il giorno e magari è fermo in quei 2 metri di movimento e si ritrova veramente con le gambe rigide e pesanti, veramente lo possiamo togliere, allontanare questo problema usando il gel. Ripeto, mattina e sera, poi ogni persona deve imparare a gestirlo, chi è la sera e chi è la mattina. Tutto questo 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno. 035 83 17 91. Ora musica, a dopo.

rientriamo in diretta ancora una volta con lui, con il nostro gel. Ma nella seconda parte, come abbiamo detto prima, parliamo anche delle gocce, delle famose gocce Hydrorelax, questa soluzione acquosa dove la base sono il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, che hanno questa proprietà di rilassare, di tranquillizzare. Non hanno alcol né i derivati dell'alcol, è proprio un infuso, come una volta le nonne facevano la camomilla, facevano l'infuso della camomilla. Questo è il procedimento, è quello proprio, le erbe naturali che aiutano a rilassare. La cosa bella di queste gocce Hydrorelax è che vanno prese al bisogno. Cosa vuol dire? Che se oggi mi alzo, sto bene e mi sento bene, non le uso, non le devo usare così un giorno, 5-10, domani ho un appuntamento, oggi pomeriggio devo andare da qualche parte e sono una persona che si agita un pochino, bene, prendo un bel cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete così al naturale. Perché dico al naturale? Perché non sono amare, non sono cattive nell'ingerirle e soprattutto sono naturali, non hanno, dicevo, nulla che va a influire come può essere l'alcol o i derivati dall'alcol, e aiutano a rilassare e soprattutto, ripeto, prese al bisogno, quando ne avete bisogno, e l'effetto è immediato. La cosa bella è che non ha, non danno sonnolenza, non è che io le prendo ma però rimango intontita, no amici cari, l'abbiamo sempre detto, gli amici camionisti, gli autisti, chi viaggia deve essere sveglio, però essere più tranquillo. Queste gocce sono meravigliose, anzi l'abbiamo detto, studenti dalle elementari, le medie, le superiori, le università le usano tantissimo. Perché? Perché domani ho l'interrogazione, il compito in classe e devo essere tranquillo, devo essere calmo, senza essere addormentato, e queste gocce hanno questa funzione, rilassare. Quanto costano? 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, 30 euro, le gocce Hydrorelax naturali. E allora, cosa fare? Forse è arrivato il momento anche adesso di chiamare, di avere informazioni ed eventualmente per prenotare le famose gocce Hydrorelax. 035 83 17 91. Ripeto, chiamate 035 83 17 91. Alla prossima, ciao!

Sorriso. Stavo pensando, adesso mi viene in mente lo sposalizio e il mare, perché domenica a Venezia verrà celebrata la storica festa, la festa della Sensa, no? come si dice a Venezia, no? Con il tradizionale corteo acqueo, no? Il rito dello sposalizio del mare con le regate storiche, le imbarcazioni della tradizione veneziana tra San Marco e il Lido, insomma. In programma ci sono anche i mercatini, gli eventi sportivi, le mostre, la musica, le iniziative dedicate alla cultura marinara della Serenissima. Va bene! E poi tanti altri appuntamenti che cercherò di raccontarvi con la mia amica nonché collega Paola, nonché vicina di casa, in televisione più tardi, tra qualche ora, tra le 13 e le 14. Mi dica, bella sciura, è il momento di andare in pubblicità? Sì, perché dopo volevo allertarvi, insomma, in merito. Aspetta che vedo di recuperare subito l'articolo, perché c'è... Noi non finiremo mai di raccomandarvi sempre le solite cose a riguardo delle truffe. Oramai siete informatissimi, perché ogni qualvolta ci sono anche delle novità, subito le televisioni e le radio bababam, bababam, bababam, riprendono a bombardarvi. C'è un nuovo allarme truffa, arriva dalla Polizia dello Stato, insomma, riguarda una truffa WhatsApp, ve lo anticipo, e riguarda i pedaggi autostradali. Ma ne parliamo.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
12: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
11: I migliori prezzi nazionali perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
12: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
11: Delix.it.
12: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22. Sorriso.

chiamato, aspetta, truffa del pedaggio. Hanno già chiamato mio figlio, aspetta, dov'è? Mio figlio mi ha bloccato anche perché non era andato in autostrada. Ma vedi, l'intento di questi mariuoli, di questi delinquenti, di questi truffatori è proprio di attirarvi nel link. Ed è stato bravo, hai capito, tuo figlio. Va bene, adesso ne parliamo, insomma, perché c'è questa nuova truffa ed è addirittura la polizia dello Stato che avvisa, no? Cioè, serpeggia su WhatsApp. Sul tema autostradale è in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp attraverso falsi messaggi che sono attribuiti alla società Autostrade per l'Italia, no? Spiegano gli agenti. Gli utenti ricevono praticamente, come il figlio di Carolina, no? Di Conegliano, un messaggio spesso proveniente da un numero con prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il collegamento conduce praticamente ad un falso sito internet progettato proprio per rubare i dati personali, acquisire credenziali bancarie ed acquisire informazioni relative alle carte di pagamento. E la Polizia di Stato naturalmente invita dunque a non cliccare. Ve la faccio breve, insomma, sono sempre le solite raccomandazioni. Se non siete certi di... Voi mi rivolgo alle persone di una certa età, insomma, che adoperano, smanettano, leggono e scrivono anche su WhatsApp, utilizzano WhatsApp. Se vedete cose di questo genere, evitate di cliccare per sicurezza, magari chiamate un vostro figlio, un vostro vicino, o chiamate addirittura la polizia stradale, perché no? Ecco, evitate di cliccare perché.

Castellina con Rondinella. Come Castellina chi? Lei, la Pasi. Va bene, mancano 10 minuti soltanto alle 10 del mattino. Allora, mi scrive dalla Romagna e Vermarica. Ciao Gio, è arrivato anche a me questo messaggio proprio qualche giorno fa. WhatsAppato provenienza Stati Uniti, sono numeri esteri, state ben accorti, in merito alla truffa su WhatsApp. Non cliccate niente, eliminate il numero, proprio bannatelo, bloccatelo, fate quello che volete, comunque avvisate sempre, insomma, qualcheduno, passate il numero se può servire magari alla polizia, a polizia postale o polizia la polizia. Ok, l'importante è non cliccare, perché quando cliccate vi chiedono altre cose, non sapete come uscirne e fornite tutte le informazioni pur di venire fuori dalla WhatsAppata. Va bene, aspetta che saluto Manuela Sandona di Piave, da Noale, siamo ancora in provincia di Venezia, abbiamo Claudio e Checca, buongiorno anche a voi. E adesso la musica, oh Ketty, Orchestra Piva. Senti che roba. Il pezzo si intitola E la neve cadeva. E qualche giorno fa è caduta la neve. Nonostante il periodo.

0: i nostri ascoltatori sono meravigliosi, sono più giovani che mai, sempre sul pezzo, non fai in tempo a dire una roba che subito tac. Ho parlato di neve, ho detto qualche giorno fa è nevicato da qualche parte, subito mi arrivano le immagini di Col Visentin, metri 1700, fotografie di qualche minuto fa, ancora con la neve che è caduta qualche giorno fa, vedi, Col Visentin, metri 1700, precisini siamo. grazie, vi voglio bene. Da Cerea, l'uomo che non passeggia anche durante la notte, non sta fermo un attimo, è vero?
1: Ciao. Buon sabato a te, tutti i sorrisini.
0: Grazie.
1: Speriamo che non piova oggi, dai.
0: Speriamo che non piova, insomma ne abbiamo presa di acqua in questa settimana. Cazzarola, come aderebbe qualcuno. Speriamo si fermi. Vabbè. C'è il cielo qui nella città del Giorgione, non promette assolutamente nulla di buono, comunque. Mal che vada dopo l'appuntamento televisivo.

0: Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

ci siamo ascoltati anche Linda Viscaro con Innamorata come me, e prima ancora Gianmarco Baguti, l'orchestra italiana con Pulcinella. Andiamo a salutare un po' di persone. Saluto l'amica Lina di Monteverlo. Ciao Lina, lei ci aveva richiesto l'orchestra Baguti. Saluto anche Oriana di Verona che dice: buongiorno Radio Sorriso, oggi volevamo spegnere con la vostra bella compagnia le 94 candeline di Celestino di Sona Verona, dedicandogli la canzone di Ornella Nicolini, la moglie Franca, i figli Angela, Orietta e Roberto. Tanti auguri, grazie mille. Tanti auguri, tanti tanti auguri Celestino, anche da parte nostra di Radio Sorriso. Saluto Federico di Treviso che avevamo accontentato con Linda Biscaro. Prima però di andare a festeggiare il compleanno vado ad accontentare anche un'altra amica che si chiama sempre Lina con Le Mondine, Funiculì Funiculà.

0: Ornella Nicolini con un anno in più su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ancora facciamo tantissimi auguroni a Celestino per i suoi 90 anni. Celestino di Sona Verona, che voleva oggi festeggia il compleanno, e gli auguri arrivavano da parte della moglie Franca, i figli Angela, Orietta e Roberto, e noi di Radio Sorriso volevamo fare gli auguri, aggiungerci a questi auguri speciali. Sentiamo questo messaggio vocale.
1: La mia richiesta è sempre Alberto, sì? Da Mestre.
0: Ciao Alberto.
1: Eternamente, con tanti auguri a mia moglie Gabriella, che oggi compie 80 anni. Siete meravigliosi. Ciao,
0: grazie, grazie mille. Ciao Alberto, mi dispiace per la canzone, ma Eternamente è passata nella giornata di ieri, non riesco ad accontentarti. Prima di andare ad ascoltarci il nuovo singolo di Giuseppe Spinelli e Veila, Vacanza, volevo salutare anche Luigina di Morgano, che mi manda una foto che mi fa tornare indietro, mamma mia, di quanti anni. Dice: che bei ricordi. Ciao Iris, lo ricordo con tanto affetto. Ciao Cesco, fai buon viaggio. Beh, insomma, l'abbiamo data ieri questa notizia, lo vedete anche nelle nostre, nei nostri social, nella nostra pagina Facebook. Purtroppo ieri mattina ci ha lasciato Cesco del Santo. Noi lo ricordiamo con tanto tanto affetto, ma soprattutto con tante tante risate, che sono quelle che ci ha fatto fare lui nei vari anni con Quartino e Petola. Andiamo con Vacanza.

0: E ci siamo ascoltati anche Dania della D'Animus Band con Io non ti lascerò mai sulla radio più giovane che mai, e sentiamo questo messaggino.
1: Ciao Iris, sono Serenella di Avano Terme. Ciao Serenella. È un piacere stare in tua compagnia, mi faresti sentire la canzone della Dania, Io non ti lascerò mai? Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a te, ciao Iris, sono Ottavio da Castelbaldo, ci siamo conosciuti alle Delizie a Camisano, sto facendo una camminata e col cellulare ascolto Radio Sorriso, mi faresti ascoltare l'Oselin della Comare? Grazie mille. Io ricordo una cosa importantissima, che tra poco ci sarà la nostra sensitiva naturale Angela Franca, quindi la prossima mezz'ora è dedicata completamente a voi. Se avete piacere di venire in diretta con Angela Franca, sapete che dovete chiamarci ai nostri numeri della diretta. Domandina veloce, rispostina e poi passiamo alla prossima telefonata, perché come sapete, insomma, per un consulto privato lei è sempre disponibile, però per i consulti privati, insomma, le cose, diciamo, diventano un po' più importanti. Detto questo, io vi lascio con l'Oselin della Comare, poi con le canzoni torneremo dopo mezzogiorno. Se volete richiedere le vostre canzoni preferite potete continuare a farlo tramite SMS o WhatsApp al 345 48 45 663. Dopo mezzogiorno torneremo con le vostre richieste. Ora l'Oselin della Comare, prima di Angela Franca.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
7: Il quadrotto?
6: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo un chilo a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Sorriso.
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
10: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
13: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: È il momento di Angela Franca, la nostra sensitiva naturale. Dalle 11.30 alle 12 lo spazio è dedicato a voi. Fai la tua domanda in diretta. Chiama ora lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
1: In diretta su Radio Sorriso, due sabati al mese abbiamo la nostra sensitiva naturale. Oggi in questo 16 maggio è il primo dei due sabati, perché ricordo che il secondo appuntamento sarà il 30 di maggio, e vi ricordo che in diretta con Angela Franca potete fare una domandina semplice chiamando i nostri due numeri della diretta, lo 0423 736680, oppure abbiamo anche l'altro numero, lo 0423 73 66 81. Queste sono le due linee telefoniche per venire in diretta con noi, e ricordiamo anche che Angela Franca qui a Radio Sorriso risponde a una domandina veloce, ma se avete piacere lei risponde anche privatamente con consulti al 338 45 97 774. E andiamo immediatamente a salutarla. Ciao Angela Franca.
2: Ciao Iris, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ormai hai fatto proprio una, sì, un panorama perfetto.
1: Vabbè, puoi ripetere comunque.
2: Sì, comunque sì, beh, insomma, l'hai già detto te, ma aggiungo qualcosa, appunto, che le persone dopo questa mia diretta durante la settimana, tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, io ricevo. Per cui coloro che hanno bisogno di ampliare, di vedere, approfondire una situazione o più situazioni, il mio numero privato per fissare un appuntamento privato in studio o telefonico, costruire una modalità, mi dovete chiamare al 338 459 7774, ripeto 338 459 7774. Mentre ora qui in Radio Sorriso in direttissima i numeri sono sempre gli stessi della radio, lo 0423 736680 oppure lo 0423 736681. Mi raccomando, non ponetemi domande sulla salute, perché dobbiamo andare dai nostri medici, e sul denaro, sul gioco, perché c'è la dea bendata, come diceva il nostro Cristiano.
1: Giustamente. Poi ricordiamo anche altra cosa importante: quando chiamate radio spenta, ascoltate, sì, tramite il telefono, sarò io a rispondervi prima e poi andrete in diretta con Angela Franca. Iniziamo, Angela?
2: Prego.
1: Bene, partiamo con la prima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
3: Buongiorno, senta.
2: Buongiorno signora, prego.
3: Buongiorno. Volevo sapere per cortesia, per il lavoro, io ho un contratto a termine che mi scade a breve, volevo capire se era il lavoro definitivo che me lo rinnovavano a tempo indeterminato oppure se vedo un cambiamento di lavoro migliore.
2: Ok, vediamo. Allora signora, io posso dirle che sento che lei avrà delle novità più avanti. Cosa vuol dire? Indipendentemente che lo rinnovi o no, questo che io le auguro che venga rinnovato, però non la sento fissa per sempre in questo posto, ha capito? Per cui avrà un'altra nuova opportunità più avanti.
3: Ho capito, quindi vede la cessazione di questo contratto.
2: Allora, indipendentemente signora, cioè può essere anche che non viene, diciamo, riaccettata, oppure, cioè, io le dico che sento, lei alla sua domanda mi ha detto se avrà un'evoluzione diversa a questo posto, giusto? Ecco,
3: sì.
2: Io sento che adesso è instabile in questo luogo, per cui può anche, sì, non so, rifarli, non so, un certo periodo, cioè, anche starci lì, però dopo lei mi cambierà, signore, in futuro mi cambierà, ha capito?
3: Ho capito, è un lavoro migliore o più o meno?
2: Beh, penso
3: questo?
2: Proprio di sì signora, ah, se cambia migliore. Sarà migliore, però non la sento conclusa qui, ha capito signora? Cioè io do una risposta molto più in là che la solita domandina di mesi, ecco, questo voglio dire, ha capito signora?
3: Sì, sì, infatti anch'io non mi sento probabilmente di restare in questo
2: ecco
3: posto.
2: Io sento che lei allora troverà qualcosa di migliore in futuro più avanti, va bene signora? indipendentemente che la, cioè, che la bloccano qui adesso, ha capito? Che insomma, se ha bisogno, certo, di lavorare, ci lavora.
3: Certo, magari me lo rinnoveranno qualche altro
2: ma
3: periodo.
2: Sì, signora, poi... cioè, sento una cosa incerta, come mi ripeto, capito? Non sento una cosa concreta. Lei la concretezza l'avrà più avanti.
3: Più avanti.
2: Va
3: grazie.
2: Bene, prego signora, auguri.
4: Grazie, grazie mille. E passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
5: Buongiorno, sono Rosalba di Villafranca, Verona. Vorrei chiedere se è possibile in casa, io ricamo i miei lavoretti di hobby, avevo tre asciugamani e una tovaglietta da ricamare, mi sono spariti in casa.
2: E mamma mia signora, ma chi è che vive in casa con lei?
5: Adesso attualmente quando mi sono mancati sono sola, sono vedova.
2: Sì, ma
5: ho vicino una figlia, ma non penso alla figlia che sia venuta perché mi ha aiutato a cercarla.
2: Ma e anche... cioè, volevo capire, signora, le chiavi di casa sua ce le ha solo lei o anche altre persone?
5: No, mia figlia.
2: Ecco, sua figlia.
5: La figlia è anche un carnacravatti di
2: dai,
5: mio marito.
2: Vediamo se sono in casa queste cose, magari le avrà messe via in qualche parte.
5: Ma ho cercato, mi hanno veda lei.
2: Sua figlia cosa le ha detto?
5: Mi ha aiutato a cercare.
2: Dai, vediamo, dai, se si
5: trova. Sì, va bene, grazie.
2: No, aspetti un attimo.
5: Sì, sì.
2: Allora signore, io escludo che sia la figlia che le abbia portate via, signore, escludo totalmente,
5: sì.
2: Per cui saranno messe, saranno incastrate in qualche parte, signore, involontariamente, verrà, le ritroverà.
5: Va bene, lei
2: signora,
5: dice che ritroverà.
2: Lei stia
5: tutto.
2: Tranquilla, non stia adesso a mettere sotto quadro tutta la casa, perché vedrà che verranno fuori così semplicemente quando meno se l'aspetta. Va bene?
5: Va bene, grazie
2: prego,
5: mille.
2: Signora,
5: buongiorno,
4: grazie. Grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Una cosa ricordo, quando io rispondo al telefono, vi chiedo come vi chiamate, da dove siete. Ve lo chiedo io per informazione personale, non dovete dirlo in diretta se non avete piacere.
2: No, io okay? Non ho
4: Sì, no. Io lo chiedo, Angela, solo per capire se sono gli stessi oppure no.
2: Ma tu devi fare il tuo lavoro,
4: sì,
2: io faccio il mio, per cui a me, tu sai che non mi interessa
4: sì,
2: neanche
4: infatti.
2: Il nome, basta sentire la voce della persona.
4: Bravissima, quindi se non volete
2: se
4: in diretta
2: bisogno,
4: dire il nome non vi preoccupate.
2: Eventualmente se ho bisogno io di qualcosa in più,
4: sì,
2: io,
4: infatti.
2: Insomma.
4: Prego, la prossima telefonata, sorriso, buongiorno.
6: Buongiorno, Angela Franca.
2: Buongiorno signora, prego.
6: Volevo sapere, io ho mio figlio che è separato da diversi anni.
2: Sì.
6: E ha una figlia di 14 anni che vive con sua mamma, però ogni fine settimana viene da lui.
2: Sì.
6: E sono tre fine settimana che non so se trova scuse o meno, ecco, volevo capire cosa le sta succedendo, perché non trova sempre una scusa per non venire qua.
2: Se la ragazza, vediamo se ho capito che ha 14 anni, mi ha detto, vediamo.
6: Sì, sì.
2: Beh, io non sento niente contro di lei, nemmeno contro verso sul padre, signora. È una ragazza di 14 anni che vuole magari, non so, vivere le sue amicizie, ha i suoi impegni della sua età, signora. Io stia tranquilla che non sento niente di
6: non
2: di
6: sente niente.
2: Ma no, comunque, ma vedrà
6: come
2: che...
6: con la scusi se la interrompo,
2: sì.
6: Siccome con la compagna di suo padre, di suo papà, non va d'accordo, è in una situazione un po' particolare, ecco, volevo capire.
2: Ma signora, ormai la ragazza, mi scusi signora se la interrompo,
6: prego.
2: La ragazza
6: prego.
2: Non ha 5, 6, 7 anni, ha 14 anni, comunque è già una signorinetta che sa decidere con la propria testa se venire o non venire, però col padre, io parlo col padre, non sento niente di strano,
6: okay.
2: Signora, capito? Se dopo gli è antipatica la signora che è assieme a suo marito, a suo figlio, questo è un altro discorso, però insomma 14
6: volevo, no,
2: anni
6: volevo capire se se c'era un qualcosa anche contro suo papà, cioè,
2: no signora, contro il padre no, probabilmente può dargli fastidio questa persona oppure non l'ha ancora accettata, ecco, questa certo. È la parola giusta, okay. Però okay. Vedrà che le cose si rimetteranno a breve in meglio, signora, stia tranquilla, va bene?
6: Grazie mille.
2: Prego signora.
4: Grazie. Grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno. Prego.
7: Pronto?
2: Pronto? Chi è? Pronto?
7: Signora?
2: Sì?
7: Sì. Dunque io soffro, mi hanno riconosciuto. Il Parkinson.
4: No, allora no, attenzione, dispiace, abbiamo detto che non si parla di salute in radio, quindi se vuoi chiedere qualcos'altro ti facciamo fare la domanda, ma non si parla di salute o soldi in radio.
7: Ah, io volevo sapere se mi riconoscono l'accompagnatoria.
2: Beh, facendo le carte che vanno bene, certo che avrà, è un diritto secondo me, certo, sì. Va bene?
7: Pronto?
2: Ha sentito? Gli ho detto, producendo tutti i documenti necessari, ha diritto a questo, a questa pensione, a questa cosa, a questo. Cioè, però dovete rivolgervi a un patronato. Adesso io non so, non me ne intendo di queste cose. Va bene?
4: Grazie.
2: Stia sereno che tutto va in porto. Fate bene le cose e avrete il risultato.
7: Va bene, grazie. Bene.
4: Grazie, grazie mille. Allora passiamo alla prossima telefonata direttamente. Se è in diretta, Radio Sorriso, buongiorno, in diretta con Angela Franca. Prego.
8: Allora, buongiorno a tutti, sono Anna da Pedavena. Volevo chiedere buongiorno. Alla signora, per favore. Siccome che io ho avuto una storia, ancora sto andando avanti con un signore sì. da 13 anni a sta parte, però ho visto che ultimamente lui si sta comportando un po' diversamente e volevo chiedere se c'è qualche motivo, se c'è qualcosa che non va.
2: Allora, ma lui siete sposati, siete liberi?
8: No, siamo liberi, siamo solo in compagnia.
2: Ok, vediamo allora, perché lui si è un po' staccato dopo 13 anni,
8: sì,
2: ok?
8: Si sta comportando diversamente.
2: Vediamo. Allora signora, l'amore che c'era e che c'è stato esiste, però lui lo sento con delle problematiche, signora, cioè è stanco questo uomo.
8: Sì,
2: è stanco
8: sì.
2: un po', non di lei, un po' di tutto l'insieme, capito? Per
8: sì.
2: cui lo sento più che dirada gli incontri, che cioè è un uomo affaticato, stanco, signora. Ma non dipende sì. perché non ha il sentimento verso di lei. Lei lo deve accettare anche così, signora.
8: Ecco.
2: Deve accettarlo perché quello sì. che gli può dare, lui glielo dà. Certo che lo vede un po' cambiato, trasformato, ma perché anche lui sì. si è trasformato. Adesso io non so l'età di questo signore, però sento una persona stanca.
8: Sì, è un po' anziano.
2: Sento una persona stanca e ha meno vitalità, meno energia. Stia tranquilla perché il sentimento io lo sento ancora nei suoi confronti.
8: Perché io pensavo che lui avesse qualche altra.
2: Ma voi donette, donnine, come che sono anch'io donna, si pensa sempre che abbia qualche svago diverso. Invece bisogna mettere in presupposto che la vita a volte può anche portare di cambiamenti anche fisici nelle persone.
8: Ecco, allora mi tranquillizzo.
2: Lei stia tranquilla che lui quello che le può darle glielo dà, va bene?
8: Va
2: non
8: bene.
2: Si faccia mille pensieri negativi, ma non mi ha telefonato, ma non è venuto sì. perché è in giro cunando. Assolutamente no.
8: Beh, guarda, mi ha un po' tranquillizzata, sono veramente contenta.
2: Signora, ma 13 anni, ma si figuri 13 anni, l'avrebbe già scaricata 5 anni sì. fa, 10 anni fa, dai, 13 anni.
8: E difatti lui torna, io avevo provato anche a chiudere il telefono, però lui è arrivato sotto casa.
2: Ma dai, poverino, dai, bisogna essere comprensivi, anche lui ha i suoi periodi, ripeto, sento una persona stanca, che ha stanchezza interiore.
8: È preso male un po' con il lavoro, è vero.
2: Tante cose sono, un insieme di
8: grazie.
2: Cose, ha capito?
8: Signora Franca, la ringrazio infinitamente.
2: Va bene, ma stia
8: grazie
2: serena,
8: mille,
2: signora.
8: Buona giornata a tutti, arrivederci.
2: E viva
8: grazie
2: bene a tutto quello che può esserci ancora, perché nessuno glielo porta via questo signore, il bene di questo signore, ha capito?
8: Grazie signora.
2: Prego
8: Franca,
2: signora,
8: la ringrazio
2: auguri,
8: infinitamente,
2: signora.
8: Grazie, arrivederci.
2: Prego,
4: grazie, grazie mille. Nel frattempo che facciamo respirare un attimo Angela Franca, sentiamo anche il nostro jingle.
0: Per un appuntamento privato con la sensitiva naturale Angela Franca, chiama in orario ufficio dal lunedì al sabato al numero 338 45 07 774. Ora, qui in studio per una domanda veloce, chiamate lo 0423 73 66 80 oppure 0423 73 66 81.
4: Ritorniamo in diretta con la nostra sensitiva naturale Angela Franca. Avete capito i due numeri di telefono per chiamare, per venire in diretta con lei. Noi passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
9: Buongiorno, buongiorno signora Angela.
2: Buongiorno signora, prego.
9: Io prima di tutto le devo fare i complimenti perché alcune cose che lei mi aveva detto in passato sono uscite.
2: Va bene, la ringrazio signora.
9: Poi le faccio i complimenti anche da parte di mia mamma, perché l'aveva chiamata all'inizio di quest'anno perché non trovava delle cose e le ha trovate, come ha detto lei.
2: Va bene, questo mi riempie anche a me il cuore. Perché
9: poi io quando... 2 giorni fa, signora, ho sbagliato qualcosa, volevo contattarla ma non sono riuscita, c'era il telefono, mi risultava non raggiungibile. Io le chiedo se dopo, quando dopo le ho fatto la domanda, alla fine della trasmissione io posso contattarla.
2: Certo, certo che mi può contattare signora, mi dia il tempo che io vada a casa perché non, cioè non è vicina alla radio, ma mi può contattare, però okay. Diciamo dopo pranzo signora, verso le 2, 2:30 così.
9: Ok.
2: 2:30, 3 insomma, ecco.
9: Se posso. Ok. Allora signora, io sono sola, ci sarà un uomo per me, ci sarà un bene per me?
2: Vediamo se nel suo futuro
9: o devo
2: troverà
9: lasciare perdere questa cosa.
2: Ma lei non ha nessuno adesso?
9: Non ho proprio nessuno. Da quando mi sono lasciata,
2: sì,
9: lasciata,
2: ho capito.
9: Da quando lui.
2: Sì, sì, sì. Beh, signora, io sento una persona che lei è predisposta anche al sentimento, però la sento ancora un po' bloccata lei interiormente. È come avesse paura, cioè desidero, non desidero, voglio, non voglio, cioè sento un po' un'altalena, capito signora? Dovrebbe secondo me sì, uscire di più, frequentare persone. Allora, alla sua domanda, senza essere troppo prolissa, le dico di sì che incontrerà un amico, un'amicizia, un qualcosa, però più avanti.
9: Più avanti?
2: Sì.
9: Ok, molto più avanti.
2: Direi di sì signora, perché dipende molto da lei.
9: Sì,
2: perché la sento comunque ancora ancorata.
9: Sì, è vero. Signora, se non alle 2, verso che ora posso contattarla?
2: Guardi signori, mi chiami verso le 3:30 così. 3:30. Okay. Okay?
9: Ok,
2: va bene? Auguri.
9: Grazie,
2: signora, prego.
4: Grazie, grazie mille. Passiamo alla prossima telefonata. Sorriso, buongiorno, prego.
10: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
10: Volevo sapere, mia figlia sta facendo un periodo determinato di lavoro fino a ottobre per sostituzione maternità. Siccome ultimamente ce n'è un'altra persona che si è presa incinta, lei pensa che si può vedere se viene prolungato in conseguenza di questa cosa?
2: Da quanto tempo è che è? 2 mesi, 3 mesi?
10: Che sta lavorando?
2: Sì.
10: Dal 1° di maggio.
2: Beh, è una cosa appena arrivata.
10: Sì, però per questa maternità.
2: Allora, signora, io le dirò una cosa: che se sua figlia si dimostra disponibile, completa, adatta, impara bene, la possono anche, diciamo,
10: riassumerla,
2: sì. Però dipende da sua figlia, signora, deve metterci buona
10: intenzione. No, ma lei si impegna.
2: Sì, signora, sto dicendo. Ma allora, non è perché sua figlia non si impegna, sto dicendo che sua figlia deve tirare fuori le sue qualità, ha capito?
10: Migliori.
2: Questo sto dicendo.
10: Sì, perché quando questa rientra dalla maternità, poi ce n'è subito un'altra, magari le rifanno un altro contratto.
2: No,
10: pensavo.
2: Signora, se sua figlia appunto è già dei primi del mese, che è assunta così provvisoriamente, se lei si dimostra, ripeto, tira fuori tutto le sue qualità, le sue capacità, certamente che la riconfermano, signora, se ne va via un'altra, capito?
10: Va
2: però
10: bene.
2: È sua figlia, è nelle mani di sua figlia questo, signora.
10: Ah beh, sicuramente ce la mette tutta.
2: Speriamo.
10: Va bene,
2: bene,
10: la ringrazio.
2: Dai. Sì, prego.
10: Buona giornata, grazie mille.
2: Prego, signora. Buongiorno.
4: Grazie, grazie mille. Noi, ridendo e scherzando, siamo giunti anche al termine di questo appuntamento.
2: Era l'ultima telefonata.
4: Era l'ultima telefonata. Se vogliamo prenderne una al volo, vuoi prenderne una al volo? Vediamo se arriva qualcosa al volo, perché avevo già bloccato le linee. 0423 736 680, però domandina veloce e poi andiamo con la poesia. Ricordiamo nel frattempo, Angela Franca, che tu tornerai sabato 30 maggio sempre dalle 11:30 a mezzogiorno. E invece, per quanto riguarda il consulto privato, ricordiamo anche che possono chiamarti privatamente, perché tu sei qui per una domandina veloce. Dai spazio ai nostri amici per una domandina veloce. Allora, dicevo, per un consulto privato si può chiamare al 338 45 97 774. Ultima domandina veloce, prego.
11: Buongiorno, io sono Maurizio, chiamo da Tolmezzo. Volevo, siccome
2: buongiorno,
11: ho perso,
2: Maurizio, prego.
11: Siccome ho perso delle chiavi di casa, volevo, siccome ho sentito che lei, insomma, ogni tanto, cioè ogni tanto le fanno queste domande, gliela faccio anch'io, se riesce a capire se sono in casa, se sono perse, non so, nel bosco, che così.
2: La Ma via. Lei da quanto tempo è che le mancano queste chiavi?
11: Ah, sarà almeno un anno che l'ho cercato dappertutto.
2: Mamma mia.
11: Vabbè, diciamo che ho combinato lo stesso, non è
2: sì,
11: che...
2: certo, però... certo, vediamo, è una sua curiosità, dai, ho capito.
11: Sì, la mia curiosità.
2: Anche ok, per... ok, vediamo.
11: Per mettermi cuore in pace, perché se sono
2: queste
11: magari
2: chiavi
11: casa,
2: spunteranno, se le ritroverà, vediamo queste
11: sì.
2: chiavi.
11: Ringrazio.
2: Lei le dirò

0: cose normali. Va bene, Maurizio.
1: Va bene, la ringrazio molto.
0: Prego, auguroni.
2: Grazie, grazie mille, grazie. Adesso abbiamo concluso. Mentre Angela Franca prepara la poesia, vi ricordo che tornerà sabato 30 maggio e qui in diretta su Radio Sorriso dalle 11.30 a mezzogiorno. E andiamo a sentire il titolo di questa poesia.
0: Sì, dedicata a mio padre. Io ci sarò. Non sarà l'assenza che ci farà dimenticare, non sarà la lontananza che cancellerà l'affetto, non sarà la dissolvenza che oscurerà gli insegnamenti, non sarà il tempo che annullerà i ricordi, non sarà un po' di nulla che ci potrà dividere. Ero con te dall'inizio, comunque sarai, io ci sarò.
2: Che bella, molto breve e incisiva.
0: Incisiva e profonda, sì, perché è giusto a dedicare anche al padre, seppure
2: sì,
0: un padre che non c'è più.
2: È vero.
0: Ecco.
2: Grazie.
0: Comunque,
2: Angela Franca.
0: Che dire, io ringrazio tutti gli ascoltatori, vi aspetto sempre numerosissimi sabato 30 maggio dalle 11.30 a mezzogiorno. Per le persone che sono interessate, perché qui in Radio Sorriso io vi faccio un regalino a tutte le persone appunto che interagiscono con me, per quelli invece interessati ad approfondire un problema o più problemi, insomma quello che può essere tutti i problemi della nostra vita, io ci sono, mi chiamate al
2: privatamente,
0: 338-459-7737. Sono un po' in pallone.
2: Allora, il numero è 338-459-7774.
0: Per fissare un appuntamento in studio o anche telefonico, che costui una sua modalità. Io ringrazio tutti, vi auguro un buon pranzo, un buon fine settimana e un abbraccio a tutti. Grazie di cuore da Angela Franca. Grazie. Ciao Iris,
2: grazie.
0: Sono meravigliosa, sorridente.
2: Grazie, grazie Angela Franca, un abbraccio e una
0: grazie,
2: buona giornata e un buon
0: grazie
2: weekend.
0: Tanto a te, grazie.
2: Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui con le vostre richieste a Radio Sorriso.
3: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11.30.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Ogni anno con il 5 per 1000... moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14.

0: Chiamalo 0423 73 66 81 e lascia il tuo commento sull'argomento del giorno alla nostra segreteria telefonica. 0423 73 66 81 e diventerai protagonista a Radio Sorriso.
1: Sono le 12 e 6 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari in calzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori. Tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola. Era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sorriso!
8: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: ci siamo ascoltati anche La Paloma con Jimmy Bonato su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato l'amica Diana di Pordenone. Saluto anche Gianni di Ponte San Nicolò, un abbraccio forte a lui, e saluto ancora Alberto Di Mestre che voleva fare gli auguri alla moglie Gabriella, 80 anni, solo che purtroppo la canzone che ci richiedavate era già passata. Se ci richiedete qualcos'altro, molto volentieri. Sentiamo questo messaggio.
1: Buongiorno
0: vocale.
1: Buongiorno a voi tutti.
0: Buongiorno.
1: Sono Aldo da Maserà. Mi farebbe molto piacere dedicare a mia moglie Lorenzina la canzone di Mary Rinaldi, Nuvole. Una buona giornata a voi tutti.
0: Grazie Aldo, mi spiace però la canzone è passata nella giornata di ieri. Invece ora saluto l'amica che ci ha chiamato, Raffaella da Treviso, che abbiamo la figlia che oggi festeggia il compleanno. Un abbraccio comunque lo mando anche a Raffaella e a Rino, che so che sta poco bene, e a dedichiamo alla figlia di Raffaella Daniela Cavanna con Bastava poco. E poi ancora un altro compleanno.

Buongiorno Radio Sorriso, sono Walter Di Buia. Buongiorno a te cara Iris. Volevo dirti che oggi fanno 35 anni di matrimonio il mio genero e mia figlia. Io vorrei dedicarvi a loro la mia canzone preferita, se riesci a farla. Canzone messicana. Ti ringrazio infinite, signora di Iris, e buona domenica. Ciao.

ci siamo ascoltati anche Patrizia con Canzone Messicana su Radio Sorriso. Salutiamo Roby di Buia. Roby, ma che dubbi avevi stamattina? Cioè, ogni tanto vi parte così anche a voi il punto di domanda strano. Vabbè, dai, un abbraccione, Roby. Non lo so, cioè, chiedi cose che non sappiamo. Noi dovresti chiamare durante la settimana, magari qualche informazione in più. Se tu chiami il centralino, te la possono dare. Salutiamo Laura di Cervarese. Siamo in provincia di Padova, scusa. Ciao Laura. Poi ciao carissima Iris, un abbraccio forte al carissimo Cesco, buona giornata, buon lavoro. Daniele di Bussolengo che dice scusatemi, non mi ero firmato, ma non ti preoccupare, un abbraccione forte, lo ricordiamo ancora. Insomma, ieri purtroppo è mancato Cesco del Santo, che era la voce di Quartino e Petola. Sono Lara, per favore vorrei sentire la canzone Ma non tutta la vita, quella di Sanremo. Non so da voi, ma qui a Trieste qualche giorno fa ha allagato la piazza. Speriamo che domani si rimetta al bello. Beh, hanno detto, poi magari buttiamo un occhio anche alle previsioni del tempo. Io non ho guardato, però so che dicevano che domani sarà una bella giornata. Quindi noi incrociamo le dita e speriamo effettivamente sia così. Ma dopo con Giovanino, adesso metto sotto Giovanino e gli faccio subito controllare il meteo.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso!
0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Sorriso.
14: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
15: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati Federico Livotti con Confini e salutiamo Elvira e Roberto di Vico d'Arzere. Ciao ragazzi, loro ci richiedono una canzone di Francesca Mazzucato, ma purtroppo l'abbiamo inserita prima, quindi qualcos'altro molto volentieri. Saluto anche l'amico invece Dario che ci richiede il prossimo brano, L'amore si muove, Rossella Ferrari e i Casanova. E se volete richiedere le vostre canzoni preferite potete lasciarci il vostro messaggino o in segreteria telefonica allo 0423 736 681, oppure lasciandoci anche il vostro messaggio WhatsApp, SMS oppure su Telegram al 345 48 45 663, o se avete piacere di parlare con me potete chiamarci allo 0423 736 680. Questi sono i numeri perché vi ricordiamo che noi tutta la giornata cerchiamo di accontentarvi. Saluto invece chi ci scrive oggi: vado con gli amici a fare acquisti dalle parti di San Giorgio di Nogaro e poi vado a mangiare pesce nella bellissima Grado. Buona giornata a tutti. Grazie mille, buona giornata a tutti. Poi saluto anche Stefania che dice: vorrei sentire un brano di Alvio ed Elena. Grazie mille a te cara Stefania, cara Chiara, un abbraccio forte a voi due da Venezia. Prima arriva L'amore si muove, Rossella Ferrari e Casanova.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato la nostra amica che ci aveva mandato un messaggio SMS. Ricordiamo poi che dalle 13 alle 15 qui in diretta a Radio Sorriso ci sarà il nostro direttore Alex, alle 15 invece ci sarà il nostro Giovannino e alle 17 ci sarà Patrick a tenervi compagnia in questo sabato pomeriggio. Quindi le belle canzoni potrete anche richiederle in tutto il vostro pomeriggio. Salutiamo Lina di Treviso che mi scrive: tante condoglianze a tutta la famiglia del vostro quartino e Petola, del vostro Cesco del Santo, ci ha fatto tanto sorridere, malgrado gli scherzi erano anche per un fine educativo, ci mancherà. È vero, perché poi con la maestra, mamma mia, quante se ne sono dette di cotte e di crude, sempre naturalmente nel rispetto delle persone. Salutiamo Stefano di Belluno, dice: oggi giretto di consegne al fresco. Stefano, praticamente sei in mezzo alla neve, cioè è bellissima questa cosa. Io volevo anche dirvi che domani sarà una bella giornata, abbiamo controllato il meteo con Giovannino, vero Giovannino?
1: Sì.
0: Confermi, ci sarà il sole, sarà una giornata di quelle.
1: È pieno, 21 gradi.
0: Mamma mia, farà quasi caldo.
1: Sarà bellissimo.
0: Salutiamo anche Alberto di Mestre che scrive: buongiorno Iris, oggi mia moglie compie 80 anni, si può mettere una canzone di Galassi e Lanteri con un mondo di auguri e tanto tanto amore dal marito Alberto di Mestre, siete meravigliosi. Grazie mille Pietro Galassi e Marianna, insieme con l'amore per voi due, ma soprattutto per la moglie che oggi festeggia il compleanno. Tanti tanti auguri anche da parte nostra.

0: si balla tutta la notte, ma in realtà anche tutto il giorno. Salutiamo Stefano che mi scrive: Idi, sì, in alto ci ha fatto una bella sorpresa il meteo, passo falzarego con la neve, devo dire che sembra di essere in pieno dicembre, però vabbè, dai, ci può anche stare a maggio qualche spruzzo di neve, anche se in realtà sembra una bella neve tosta, vabbè, sicuramente saranno felici gli amici che amano la neve e la montagna. Da Tarcento vorrei dedicare questa canzone a mia moglie, Se stiamo insieme, di Cocciante, per fargli capire che le vogliamo bene veramente. Certo, te la dedichiamo, cantata dall'ex voce dei Philadelphia, Raffaele. E salutiamo anche Alberto Di Mestre che dice: grazie mille Iris, abbiamo spostato le sedie e abbiamo ballato con la canzone L'amore di Pietro Galassi e Marianna Lanteri. È arrivato anche lui oggi in giallo ocra.
1: Hai visto che colorino? Alla faccia del tempo.
0: Sì. Intanto domani c'è il sole, quindi
1: domani sole
0: 20 gradi, bella giornata. Tutti al pranzo di Radio Sorriso.
1: Che bello, non vedo l'ora, sono carichissimo.
0: Sì, anche siamo super carichi. Adesso che l'ho vista, poi mi è venuta in mente anche una cosa che non ho più fatto. Bene, direttore, bene.
1: Oddio.
0: Sarà felicissimo per me di questa cosa. Andiamo ad ascoltarci in Philadelphia e poi vi lascio in compagnia di Alex. Ciao Alex.
1: Ciao, grazie. Tra pochissimo.
0: Per le prossime due ore in sua compagnia è chiamatelo. Baci baci da Iris, per quanto mi riguarda ci ritroviamo lunedì mattina.

0: Avete ascoltato Mattinatamente insieme. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Star Bene a Maniago, all'erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
5: Sorry.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 13:06.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni. Sempre al tuo fianco.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche...
12: Sorriso!
0: Il momento di un pensiero per voi.
2: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Le edizioni musicali Caramba con il brano del mese Dentro di me, la voce di Roger, voce del sole su Sorriso. Buon pomeriggio, sorrisini, in questo sabato 16 di maggio, contornato dai miei colleghi Iris, Giovannino, miliardi di biglietti, dei posti, dei tavoli, del pranzo di domani, insomma, chi più ne ha più ne metta, tanta roba domani ragazzi, siamo carichissimi. Se qualcuno vuole ancora aggiungersi, fatelo, mi raccomando, chiamateci in diretta. Se vi capita qualche imprevisto, speriamo di no, avvisateci per tempo, mi raccomando. Intanto noi proseguiamo in musica, vi ricordo i numeri prima per comunicare con me: 345 4845 663, la messaggistica, oppure per le telefonate 0423 736 680, oppure 81. Quanto amore mambo è il prossimo brano che andiamo ad ascoltare con la voce di Mary Rinaldi. Buon pomeriggio e buona musica con Alex su Radio Sorriso.

0: Il re dei pagliacci con Checco e la B-Band su Radio Sorriso, il circo di Varsavia, brano con il quale abbiamo accontentato gli amici di Vigo d'Arzere, Elvira e Roberto. Un abbraccio davvero speciale, speriamo di incontrarci prestissimo in qualche bel appuntamento in musica. Ma in questo sabato, così a sorpresa, è passata a trovarmi anche la mia ballerina ufficiale. Ciao Elisabetta!
1: Ciao Alex!
0: Mi avvicina, così a sorpresa.
1: Sì, a sorpresa, sono molto emozionata.
0: Ogni tanto mi vedete volteggiare in pista con questa bella ragazza col ciuffo fucsia, è lei.
1: Sono io.
0: Ecco, dai. Allora ricordiamo i numeri della musica: 0423 7366 80, oppure 81. Elisabetta, questa te la faccio presentare,
1: certo,
0: a te, perché è una delle tue preferite.
1: Che agitazione.
0: Che dici?
1: Sì, dai,
0: no, dai,
1: presento io.
0: Allora, andiamo con la prossima canzone.
1: Rossella Ferrari e Casanova con Rapsodia.
0: Oh, la balleremo,
1: sì,
0: presto anche in pista, eh.
1: Certo.
0: Grazie Elisabetta.
1: Ciao.

Voglio tornare negli anni 90 con Noi Siamo gli anni 90, 13:29 minuti in diretta con Alex su Radio Sorriso, con me fino alle 15. E adesso voglio regalarvi questo mio nuovo singolo in collaborazione con l'edizione Novalis e insieme a Sara Tommasi. È nata questa pazza estate, andate a vedere il video su YouTube e soprattutto richiedetelo anche a Sorriso TV. Pazza estate!

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sorriso!
9: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono più furbi.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
16: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: Il gel della BMS Stil lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Stil allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.

La voce di Mattia Agostini, che sarà con noi domani ospite al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Volevamo solo essere felici. E domani sarà una giornata speciale, perché inizieremo anche a svelarvi, proprio per gli amici presenti al pranzo, i primi appuntamenti dell'estate 2026, e saranno davvero tantissimi. Intanto proseguiamo ancora in musica. Vi chiedo come state trascorrendo questo sabato pomeriggio. Mandateci un messaggino oppure un audio vocale al 345 48 45 663, in diretta con Alex fino alle 15. Arriva romantico, lui è Graziano Cianni.

Le voci di Luca Vettoretto e Michela Fabian con Ho bisogno di te. Buongiorno, ci chiedi come passiamo il pomeriggio cernitando ciliegie. Per piacere, è possibile una canzone di Luca Vettoretto? Grazie mille, salutiamo Mariangela di Maser. Un abbraccione. Arriva anche il Social Fox, l'orchestra Luca Bergamini, la voce di Novella.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme

0: TV. Sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Un grazie ad AbiRecord, edizioni musicali Bagutti, parte della Family di Radio Sorriso con il brano del mese Madonnina degli Alpini, Marco e il Clan. 14:09, sarete con me fino alle 15, poi andrò anch'io insomma a sistemare un po' di cosine insieme al nostro Max, tutta la parte tecnica all'antica postuma per il pranzo degli ascoltatori di domani. Intanto mi arriva questa bella foto con una rosa stupenda. Buon pomeriggio direttore, buon weekend, un saluto con affetto da Loretta di Spilimbergo. Grazie mille, perché insomma una rosa è sempre qualcosa davvero di speciale. Grazie mille carissima Loretta. Salutiamo anche il grande Gianni Dego con un grazie speciale. Gianni, grazie davvero, ne farò sempre tesoro. Ti auguriamo un buon pomeriggio, sappiamo che la tua passione è quella delle bocce. Hai creato, hai fatto nascere questa canzone dedicata a tutti i bocciofili d'Italia, e allora andiamo con Bocce Pallino. Alziamo il ritmo, alziamo il volume con Gianni Dego su Radio Sorriso.

I brani del momento, Dillo alla Luna con Stefania Valentina, orchestra Sorriso, sulla radio più giovane che mai, con Alex, ricordo, fino alle 15. Ancora un bacione, un saluto speciale a due belle gnare bresciane che sono Nazarena ed Elizabeth. Ragazze, grazie, che belle che siete, e vi vedo anche in quella foto col sole, quindi finalmente sta tornando il sole dopo tanti giorni di pioggia, tempesta, neve, insomma di tutto e di più. Speriamo che sia veramente la chiusura di questo capitolo di maltempo, di temperature un po' bassine, e che finalmente si cominci a respirare un po' di primavera inoltrata. Intanto noi proseguiamo con le novità che non mancano mai a Sorriso. Sara, Sogno Mediterraneo, Simona 40, Amami.

0: Mario Riccardi, Tutto per amore su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco accontenteremo la nostra cara amica Graziella di Conegliano con Senza te e la bella voce e originale di Veronica Cuneo. Subito invece voglio fare anch'io un omaggio per ricordare questo grande personaggio che ha fatto parte per tanti anni della famiglia di Radio Sorriso, un personaggio davvero fantastico che è Cesco Dal Santo, voce storica del programma Liscio Folk, Quartino e Petoe. Pensate che lui faceva tutte e due le voci, a volte insomma ho dei ricordi a qualche nostro pranzo in cui da seduto al tavolo col microfono faceva le due voci, ovviamente la gente non capiva dov'era Petoe e qual era Quartino, quindi veramente un grandissimo personaggio che noi ricorderemo sempre con grande grande affetto e vogliamo ricordarlo con questa felicità.
1: Felicità.

0: Felicità.
1: Felicità.
0: Felicità.
1: Non essere moio, per aumento del buio, la felicità.
0: La felicità.
1: Fa finta di niente, sei roba la gente, la felicità.
0: La felicità.
1: E metti la testa dentro una

0: un biglietto d'assento fa il politico contento, la felicità,
1: la felicità,
0: e tesonare senza pagare la felicità,
1: felicità, felicità,
2: felicità,
0: felicità,
2: non essere moio se stringe il collo, la felicità,
0: la felicità,
2: chi roba la gente fa finta di niente, la felicità,
0: la felicità,
2: e cantare tutti come baù.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Monica.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Seduti! Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast. Podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le nostre edizioni musicali Classe 1 in collaborazione con Suonami di Omar Lambertini, questo bel cia cia cia, batti cuore cari sorrisini. Ma è arrivato anche il momento di salutare la nostra amica Franca dalla provincia di Venezia, un salutone speciale a te. E ancora un saluto e un grazie arriva da parte degli amici, eccoli qua, Daniela, Adelina e Mariangela. Che fanno le condoglianze per la perdita del nostro grande Cesco Dal Santo. Salutiamo anche chi mi scrive, l'amica Maria di Bassano. La notizia si sta un po' diffondendo in queste ore, purtroppo se n'è andato, ma insomma ci ha lasciato veramente un grandissimo repertorio con la sua voce, Quartino e Petoia. Intanto noi proseguiamo con Pietro Galassi, Pane e Cipolle.

Gli artisti delle edizioni Caramba, concerto per voi, Mari, Lisa Maniero e Marco Neri, che saranno con noi anche al pranzo domani di Radio Sorriso, Fabio Corazza, Davide Montali, Alida Ferrarese e Mary Rinaldi. Concerto per voi, solo per voi. 14:51 minuti, arrivano anche Cristiana Ciacci con Angelo Petruccetti, la Little Tony Family con Siamo Oltre Ogni Pensiero.

Siamo oltre ogni pensiero, Little Tony Family su Radio Sorriso. Salutiamo anche Claudio di Trieste, un salutone anche a voi. Non riesco purtroppo ad accontentarvi perché il mio tempo è quasi terminato. Devo accontentare l'amica Renata con il tango a media luz, la fisarmonica di Bruno Bressi.

E ci siamo, cari amici, prima di passare la linea al nostro Giovannino, io invece corro all'antica postumia a montare il tutto. Salutiamo anche l'amico Loris con Katy che mi scrive: ciao Alex, puoi farmi ascoltare la tua pazza estate? Ora mi sto divertendo a fare i cannelloni di carne e un pasticcio, mamma mia ragazzi, mi fate venire fame alle 14:57. E allora ve la regalo così, questo bel reggaeton, il mio nuovo singolo insieme a Sara Tommasi, questa è Pazza Estate. Ci vediamo domani al pranzo di Radio Sorriso.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
2: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
2: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare

0: Scoprilo su rifiuto.com.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
2: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E torniamo sempre in diretta qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Rita Di Vallese, che dedica a Iari, alla nipote Silvia, a tutta la sua famiglia, questo bel brano proprio dal titolo Silvia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E ci siamo ascoltati questo bel brano, Elena Camarone con Ti voglio ancora. Saluto l'amica Luigina che ci sta seguendo da quel di Verona e ci manda un grande saluto. E lei si sta rilassando in realtà in questo sabato pomeriggio. In realtà bellissimo sabato pomeriggio, almeno qui a Castelfranco è uscito un sole, meno male. Anche domani sarà una bellissima giornata. Si toccheranno, leggevo ora sulle previsioni, 21 gradi, quindi un bellissimo weekend. Saluto all'amica Aurea di San Daniele del Friuli e poi l'amica Lucia, anche un saluto va anche all'amico Claudio di Trieste che dedica alla moglie Graziella una canzone. Desideriamo mandare in Calabria un caro saluto speciale alla signora Emilia Licia Vincenzo con la canzone Međugorje delle Mondine. Grazie mille. Allora vi accontento subito con questo bel brano e noi ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655. 0423 736 655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.

Salve Elena, con Voglio vivere così, sempre qui ad un pensiero per voi. Vado a salutare l'amica Miriam. Ciao Miriam, un abbraccio enorme. E poi vado a salutare esattamente l'amico Claudio da Trieste, ancora un abbraccio fortissimo, un saluto. Saluto anche Vincenza da Padova che ci augura a tutti un buon pomeriggio. E vado a salutare anche l'amico Giovanni di Castello di Godego, con Roberto Scaglioni, Edmondo Comandini e Erbitter.

ci siamo ascoltati Luca Bergamini con Basterà, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare gli amici di Conegliano, Carlo e Lucia, un abbraccio fortissimo a tutte e due. E Carlo dedica a Lucia, che è la moglie, proprio questo bel brano, Simona 40 con L'ottava meraviglia. E poi subito dopo saluto Silvano da Correzzo. Ciao Silvano, ti ho lasciato in attesa ma ora arrivo, e ti dedico proprio Mister Domenico con Madonna Campagnola.

E ci siamo ascoltati Mister Domenico con Madonna Campagnola. Continuo subito andando ad accontentare l'amica Mary di Trieste con Ricky Renna e Luna Argentina.

0: Avete ascoltato un pensiero per voi.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì Alì per fino al 16 maggio. Un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: I curiosi si rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bene.

0: 32.000 euro.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Sorriso!
5: È il momento di Sotto i riflettori.
6: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano. Andiamo a salutare, a ringraziare. Voglio tornare agli anni 90, noi siamo gli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E saluto anche invece l'amico Pietro da Montebello che mi ha telefonato e mi ha richiesto il Mulino del Po.

i Folk Popovic con Alza la gamba Marisa, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Jordi che dedica alla sua compagna, anzi a sua moglie, questo bel brano. Un saluto anche all'amica Graziella da Pordenone, voglio augurare un buon fine settimana a tutto lo staff di Radio Sorriso, se possibile la canzone Angelo Bondo oppure Guerriero. Beh, ti ho selezionato Guerriero, grazie mille a tutti i sorrisini in ascolto. E vado a salutare anche gli amici Adelio e Marilena da Orriago, anche loro mi richiedono Guerriero. Un buon pomeriggio, un buon lavoro arriva da Vincenza di Padova. Ciao Vincenza, un saluto e un buongiorno, vado a farlo anche invece a chi non si firma, però ci richiede un bel brano di Gianni Dego e tra pochissimo sarete accontentati. Intanto però Mauro Levrini con Guerriero.

ci siamo ascoltati Gian Piero Vincenzi con Antares. Vado ad accontentare chi mi richiede questo bel brano, i Caramel con La Caravella, una bella mazurka su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: 20 anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
7: È ufficiale, la promozione Stosa continua fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

ci siamo ascoltati Walter Losi con Gaspolka, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare anche l'amica Elvira. Ciao Elvira, un abbraccio va anche invece a chi ci scrive: siete sempre grandi, grazie. E vado anche ad accontentare e a salutare intanto l'amica Nonna Odetta. Ciao Nonna Odetta. Vado a salutare anche l'amica Fiorella da Villafranca. Vado a salutare anche Umberto. Ciao Umberto. E vado a salutare chi mi richiede: Katia Belli con Sono donne come me.

ci siamo ascoltati Ti porterò una rosa, Iro Di Gini, sempre qui su Radio Sorriso. Ad accontentare adesso invece chi mi richiede, Patrizia Ceccarelli con Africa, e poi continuerò con Anna Maria Allegretti e Per amarti.

Daniele Allegretti per amarti ci porta al termine di questo appuntamento con un pensiero per voi. Adesso vi lascio in compagnia di Patrick e vado a prepararmi per il grande pranzo di domani e per poter passare una bella giornata insieme a voi. Un saluto a tutti e un buon weekend. Ciao!

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Accetto i rifiuti di adeguarsi al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
11: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Sono le 17 e 2 minuti.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
18: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
20: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
23: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio grande a tutti voi, grazie per essere all'ascolto della radio più giovane che mai. Vi ricordo, in compagnia del vostro Patrick, saremo qui fino alle ore 20 per accontentare appunto le vostre dediche e le vostre richieste tramite messaggio o tramite telefonata. Vi ricordo anche i numeri per interagire in queste tre ore insieme a me, sono il 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 736 80 o 736681. Insomma, in linea di massima questi sono i numeri per interagire, per parlare con me, per richiedere le vostre canzoni preferite, ed io per iniziare queste tre ore insieme ho scelto questa bellissima canzone. Arriva per voi Marco il Clan con tutta la sua orchestra, questo grande successo dal titolo Vita mia perduta. E allora, cari amici, non mi resta altro che augurare a tutti voi un buon ascolto, un buon divertimento su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Mi raccomando, 345 48 45 663 via WhatsApp il vostro messaggino, oppure telefonatemi che facciamo anche due chiacchiere allo 0423 736680. E ora per voi Marco e il Clan.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche questa bellissima cumbia, Alex Scott con Angelica, e adesso andiamo ad accontentare anche l'amica Nadia di Treviso, che mi ha telefonato allo 0423 736 680 per richiedermi una bellissima canzone di Marianna Lanteri. E allora, carissima Nadia, per te e per tutti gli amici di Radio Sorriso arriva questo bellissimo terzinato dal titolo Io ti penso. E allora, Marianna Lanteri per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ci siamo ascoltati Le Donne Amare con Wilmer Modatt. Qui ragazzi, le donne amare, ma per me le donne sono sempre dolci, ragazzi. È vero, sono sempre dolci perché le donne vanno amate e vanno sempre coccolate. Così si dice. E salutiamo anche l'amico Ennio. Ciao Ennio, un abbraccio grande, grazie per aver mandato il tuo messaggio di richiesta, che accontentiamo subito insieme all'amica Rosetta di Pellestrina, che dice: ciao, buon pomeriggio Patrick, vorrei dedicare a mio fratello Mario una bella canzone che scegli tu, ci vediamo domani al pranzo degli ascoltatori. E a proposito del pranzo degli ascoltatori, io volevo salutare anche l'amica Norma di Noale, che dice: Patrick, per cortesia fai un saluto a tutti quelli che parteciperanno domani a questo bellissimo pranzo. E io molto volentieri, Norma, invio a tutti gli ascoltatori che domani saranno presenti al pranzo degli ascoltatori appunto di Radio Sorriso il tuo grande saluto. Salutiamo appunto l'amico Ennio, dicevo, che ci ha richiesto questa bella canzone, questa bella cumbia dal titolo Incas Mix con Paolo Bertoli. E allora ce l'ascoltiamo molto volentieri.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
1: Il quadrotto?
0: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato.
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia d'Attilio in Viale Ungheria 121 barra a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Tornati in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo oggi sabato 16 maggio in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 sarò qui per accontentare le vostre dediche e le vostre richieste, come di consueto al 345 48 45 663 via messaggino, oppure anche un vocale se volete mandare un vocale, e oppure telefonatemi allo 0423 73 6680 o 73 6681, anche solo per un semplice saluto, come ha fatto l'amica Gabriella di Tessera, a cui mando veramente un grande grande bacio, come ha fatto l'amico Tony di Ariano Polesine e come hanno fatto gli amici Donatella e Silvano di Borgoricco. Ragazzi, vi racchiudo tutti in un abbraccio virtuale grandissimo, grazie per aver telefonato. E hanno telefonato anche l'amica Silvia di Trieste, che ci ha richiesto la canzone che abbiamo appena ascoltato, questa Unchained Melody con Nicola Congiu. Andiamo ad accontentare adesso le amiche che sono in macchina, che stanno andando a far spese, non so, stanno girando un po' la provincia di Verona, e sono Maria e Maria Grazia, che saluto e mando un bacio anche a loro, ragazze. E loro mi hanno richiesto questa bella canzone che vado a dedicare a tutti voi, dal titolo Quelle notti con Mister Domenico. E allora ce l'ascoltiamo, scusate, molto volentieri qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, salutando anche l'amica Dina di Rodeano, che mi dice che l'amica Solidea è già pronta per la festa di domani a Vedelago. È già qui, ragazzi. Un abbraccio anche a lei. Ciao Dina. E allora Quelle notti, Mister Domenico, su Radio Sorriso per voi.

ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Sono le 17:45 minuti, ormai tre quarti d'ora passati insieme in questo pomeriggio di sabato 16 maggio. Vi ricordo che sarò qui fino alle 20 per accontentare appunto le vostre dediche, le vostre richieste. E allora un saluto lo mando veramente a tutti quelli che stanno scrivendo al 345 48 45 663, tanti bei messaggi di cordoglio per ricordare la scomparsa dell'amico Cesco Dal Santo, una voce storica di Radio Sorriso che per tutti è stato la voce di Quartino e Peto, insieme alla maestra intrattenevano il pubblico di Radio Sorriso nel programma Liscio Folk. Veramente grazie a tutti voi, perché siete tantissimi che state scrivendo via WhatsApp per questo grande artista. Insomma, oltre che speaker radiofonico, era anche una persona molto molto valida artisticamente. Grazie a tutti voi e dedichiamo la prossima canzone appunto a lui. Io ho scelto questa bella canzone, visto che me l'avete chiesto, di dedicare una canzone all'amico Cesco, e allora arriva Ketty con l'orchestra Piva e questa è Sono un angelo.

Sono un pirata, sono un signore, canta Monica Cherubini, con questa conquista, bravissima Monica, questa bella canzone del mitico Julio Iglesias, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick, vi ricordo fino alle ore 20 per tutte le vostre dediche richieste, vi ricordo appunto che Radio Sorriso è fatta delle vostre dediche e delle vostre richieste, quindi il palinsesto della radio lo costruite voi con tutti i vostri messaggini e con le vostre telefonate. Ricordo i messaggini al 345-48-45663 oppure telefonandomi allo 0423-73-6680 come ha fatto l'amica Pierina di Costa, a cui mando un grande abbraccio. Ciao Pierina. E poi salutiamo anche l'amico Roberto di Padova e Silvano di Corezzo. Loro mi hanno chiamato per salutare l'amico Cesco Dal Santo che è venuto a mancare. Vi ricordo oltre a questo che stasera dalle ore 20 alle ore 20:30 andrà in onda uno speciale dedicato appunto all'amico Cesco Dal Santo quando interpretava Quartino e Peto. Quindi ascoltatelo numerosi perché sono veramente dei bei ricordi da ascoltare qui su Radio Sorriso. E allora andiamo sempre avanti con la musica adesso, perché andiamo ad accontentare l'amico Bruno di Olmo di Martellago, eccolo qua Bruno, carissimo Bruno, ci ha richiesto una bella canzone di qualche anno fa, la canta Lorenzo Pilat, questa è Quanto è bella lei, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo, raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 18:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Sorriso! Radio Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai!
8: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: Sorriso!
7: È il momento di cocktail di sera.
2: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per la canzone, il brano del mese con Marco e il Clan, questa Madonnina degli Alpini. E andiamo sempre in musica, perché dobbiamo accontentare anche l'amico Manuel di Vicenza, che mi ha chiamato richiedendomi una bella canzone di Patrizia, e abbiamo scelto insieme questo Charlot. E adesso salutiamo anche Plinio di Resana e poi salutiamo anche l'amico Giuliano di Monastier. Ciao Giuliano. Oltretutto salutiamo anche l'amica Marzia di Fiume Veneto, che dice: ciaone Patrick, io sto destrigando, come si dice in dialetto veneto, con radiolina sempre appesa al collo, non vi mollo mai. Grazie Marzia, un abbraccio anche a te, grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Poi salutiamo anche l'amica Sara di Jesolo, che ci manda dei cuoricini, e poi salutiamo anche un'amica che non si firma, che poi mi chiede quanti anni aveva l'amico Cesco dal Santo. Sinceramente mi sembra, non vorrei sbagliarmi, ma guarda, non vorrei sbilanciarmi, ma mi sembra 82 se non sbaglio. Comunque insomma, un abbraccio grande anche a voi, grazie sempre per questi bei messaggi per ricordare l'amico Cesco, che è scomparso purtroppo nella giornata di ieri. E niente, adesso andiamo avanti con la musica. Dicevo, accontentiamo l'amico Manuel di Vicenza, che domani passerà una bella giornata con la sua amorosa, con questo valzer dal titolo Charlot.

su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche questo bellissimo grande successo dal titolo Doveri, interpretato dall'amica Sonia Mori, questo bel brano di Ivana Spagna. Pensate un po' a questo grande grande successo, brava Sonia. E allora andiamo sempre avanti, perché arrivano anche le richieste, arrivano anche i saluti. Un saluto lo mandiamo all'amica Concetta di Montichiari, che mi ha scritto: ciao Patrick, noi siamo arrivati qui a Vedelago, stasera dormiamo in albergo, pronti per domani per il grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Grazie Concetta, grazie per la tua bella testimonianza che hai lasciato qui con il messaggino, grazie che siete arrivati e grazie insomma per far parte anche voi di questo bellissimo pranzo che si terrà domani all'antica Postumia di Vedelago, con gli speaker, gli ospiti, insomma grande festa domani di Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare anche l'amica, eccola qua, l'amica Mira di Trieste. Carissima Mira, tu mi hai richiesto una bella canzone che andrà in onda tra poco, che dobbiamo dedicarla al tuo fidanzato, e lui sa che è lui, perché questa canzone gliela mandavi sempre per fargli una dedica. Quindi tu, amico che ascolti, che sai che sei scusate il gioco di parole, che sai che sei il fidanzato di Mira, lei te la dedica, e questa è la casa in Via del Campo. E poi accontenteremo l'amico Vinicio di Ronchi dei Legionari con Oh Mama, con la voce di Annalisa Simeoni. Però intanto, a tu che sai che sei l'amico, il fidanzato di Mira di Trieste, arriva la casa in Via del Campo per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 20.

E così su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, abbiamo ascoltato anche Oh Mama con Annalisa Simeoni per l'amico Vinicio di Ronchi dei Legionari. Un saluto lo mandiamo a delle bellissime donne che ci mandano una bella foto, che sono Emanuela, Laura e Moira. Ciao ciao Radio Sorriso, ci scrivono, un abbraccio anche a voi, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso e buon viaggio. Sicuramente state facendo tanti chilometri come fate ogni giorno. Un saluto lo mandiamo particolare anche all'amica Flora di Brescia, sempre in musica su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, che ci ha richiesto Alida Ferrarese con Sierra Madre del Sur. E allora per voi amici di Radio Sorriso arriva Alida Ferrarese, ma soprattutto per l'amica Flora di Brescia, a cui mandiamo un bacio e un abbraccio.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Sorriso!
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre, chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Opera con la voce di Titti Bianchi e questa canzone è stata richiesta dall'amico Imerio che dice: ciao super sorrisini, se possibile vorrei dedicare a mio figlio Nicola per i suoi 30 anni un brano di Titti Bianchi. E allora carissimo Imerio, noi ti abbiamo accontentato e ci aggreghiamo anche noi di Radio Sorriso per il compleanno di tuo figlio Nicola per fargli tanti tanti cari auguri e grazie anche per i bei complimenti che ci fai. Grazie Imerio. E salutiamo insieme a te anche l'amica Rosa di Tolmezzo che dice: ciao dolcissimo Patrick, mi è piaciuto quello che hai detto sulle donne, ti voglio un gran bene, dall'amicona Rosa di Tolmezzo che mi manda anche le foto dei pranzi trascorsi insieme a Radio Sorriso. Ciao carissima Rosa, un abbraccio anche a te. E poi salutiamo anche l'amica Sara di Jesolo e insieme salutiamo anche l'amica Luigina di Morgano. Ciao Luigina. E salutiamo anche l'amica Valeria, eccola qua Valeria, ciao Valeria, un abbraccio anche a te. Valeria di Granze, un abbraccio. E dicevo, Luigina di Morgano ci ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare, che sono i Rodigini per voi. Dice: ciao mio caro Patrick, buon pomeriggio, potrei ascoltare la canzone Noi nel silenzio? E certo che sì, siamo qua apposta per accontentare le vostre dediche richieste. Allora Francesco e Monica per voi dei Rodigini con Noi nel silenzio, questa bella kizomba tutta da ballare ma soprattutto da ascoltare su Radio Sorriso.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso. Scusate, ma ero al telefono con un amico che ha telefonato allo 0423 736 680. Vi ricordo anche per la messaggistica 345 48 45 663, come ha fatto l'amica Donatella di Buia in provincia di Udine, che abbiamo accontentato con la canzone che è appena passata, Tu, con Pietro Galassi, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo subito in musica, perché arriva questa bellissima canzone, Maurizio Medeo con Il mare calmo della sera.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E un saluto lo mando anche a Barbara di Buia. Ciao Barbara, oltre a Donatella ci sei anche tu, ma ti mando un bacio e un abbraccio. Luna d'Oriente, Castellina Pasi per voi, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Se la caldaia si ferma,
2: merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Benvenuti a Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti Rifiuti da Deguarti e Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
8: Rifiuto.
7: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
8: Rifiuto.
7: Colpo di scena, rifiuta tutto.
8: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buona serata da Mattia Venini. Lo stretto di Ormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Lo ha ribadito la Premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Tennis a Sinner, bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.
9: come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tra...
14: Sorriso!
15: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche questo Bianco e Nero con Lorenzo Polidori e Walter Losi, richiesto dall'amica Sonia di Conegliano, a cui mandiamo un bacio e un abbraccio. Ciao Sonia e grazie per aver richiesto la tua canzone preferita allo 0423 736 680. Grazie di cuore. Ricordiamo anche il 345 48 45 663 per i vostri messaggini con le vostre richieste per le vostre canzoni preferite. E allora andiamo ad accontentare adesso anche l'amico Mauro di Rovigo, che dice che sta montando la sua piscina. Quindi, carissimo Mauro, arriva per te questa bellissima canzone dal titolo Casino Totale con Omar Lambertini. E poi accontenteremo anche l'amico Enzo di Goito in provincia di Mantova, che ci richiede una canzone di Luca Francia dal titolo Sogni di Bimba. Intanto facciamo Casino Totale con Omar Lambertini su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 20. 345 48 45 663 per le vostre richieste.

È a tempo di valzer, questi sogni di bimba con Luca Frencia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick per un'altra manciata di minuti, per le vostre dediche e per le vostre richieste. Intanto salutiamo l'amica Rita di San Daniele del Friuli. Ciao Rita, un abbraccio e ci vediamo domani al grande pranzo di Radio Sorriso all'antica postumia di Bedelago. Rita, un abbraccio grande a te. So che sei una brava cuoca, ma prima o poi arriverò in quel di San Daniele ad assaggiare il tuo coniglio ripieno, mi raccomando. Un bacio e un abbraccio, Rita, grazie per la tua telefonata allo 0423736680. E adesso andiamo subito a salutare anche un'altra amica, l'amica Giuliana, che ci ha richiesto una canzone di Graziano Cianni. E carissima Giuliana, per te ho scelto questa melodica follia. E poi andremo ad accontentare l'amico Ugo della Carinzia, che dice: ciao Patrick, è possibile sentire Matteo Bensi con Voglio proprio vedere? Certo, carissimo Ugo, e allora intanto ci gustiamo melodica follia e poi Voglio proprio vedere con Matteo Bensi. Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, si aprono le danze a tempo di cumbia.

E la voce di Chiara, l'orchestra di Matteo Bensi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Voglio Proprio Vedere. E adesso andiamo a salutare anche l'amica Nicolina dalla Sicilia che ci dice: ciao Patrick, buonasera, per favore potrei ascoltare una canzone di Giuseppe Spinelli e Veila dal titolo Come nelle favole? Allora carissima Nicolina, io ti accontento subito perché la Radio Sorriso è la radio più giovane che mai, che vi fa ascoltare tutta la musica che voi richiedete. E allora Come nelle favole, Giuseppe Spinelli e Veila, per te Nicolina.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Sorriso!
8: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: Su questa amorsita Castellina Pasi ringraziamo anche le edizioni Galletti Boston per averci offerto il brano del mese. Grazie veramente di cuore e proseguiamo sempre con i bei messaggi che arrivano questa volta dalla Costa Azzurra, dall'amica Teresa. Un abbraccio Teresa, grazie per il tuo bel messaggio, ma soprattutto grazie per la bellissima foto che mi hai inviato, questo bel panorama, diciamo una bella collina della Costa Azzurra con questa spiaggia di sassi e un mare veramente cristallino. Complimenti, veramente una gran bella foto. Grazie Teresa. E Teresa appunto ci richiede una canzone di Matteo Tarantino, questa Ma l'amore no. E allora carissima Teresa, per te e per tutti gli amici di Radio Sorriso che sono all'ascolto in questo momento, arriva Ma l'amore no e la dedichiamo anche all'amico Massimo di Gavello. Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick, fino alle ore 20.

E ci siamo ascoltati anche Riccardo Ambrogini e Edmondo Comandini con questo Flash Love qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso, ragazzi, siamo giunti purtroppo al termine di queste tre ore trascorse insieme. Diciamo che sono come sempre volate, perché insomma tanti messaggi, tante telefonate, tanto affetto da parte vostra. Io vi ringrazio, sono sempre per abbracciarvi virtualmente tutti quanti e anche per mandarvi veramente un grande bacio e un grande abbraccio, per che ogni volta mi fate sentire bene, mi fate sentire in famiglia, mi fate sentire, mi fate entrare nelle vostre case, nelle vostre radio, nelle vostre auto, sempre con tanta stima e con tanto affetto. Io, ragazzi, vi ricordo che domani sarà il grande pranzo di Radio Sorriso, quindi stiamo preparando, siamo in fervidi preparativi per la giornata di domani. Saluto ovviamente tutte le persone che saranno presenti a questo grande appuntamento, l'ultimo pranzo della stagione per quanto riguarda i pranzi delle domeniche di Radio Sorriso, e sicuramente sarà una giornata da divertirsi, una giornata piena di grandi soddisfazioni, di grandi sorrisi soprattutto, perché Radio Sorriso porta veramente il sorriso a tutti voi. Io vi ricordo tanti ospiti domani con noi all'antica postumia di Vedelago, tra cui Marilisa Maniero e Marco Negri, che andremo tra poco ad ascoltare, e il Canfines, che ascolteremo anche loro, e poi ricordiamo che ci sarà anche Mattia Agostini e Rossella Ferrari, questi grandi ospiti, questo grande parterre di ospiti per farvi divertire insieme ai vostri speaker della vostra radio preferita. Vi ricordo che dopo questo cocktail di sera, dopo di me, ci sarà un grande contributo per la perdita appunto dell'amico Cesco Dal Santo, questo grande contributo, questo programma Liscio Folk che lui conduceva con tanta maestria. Allora, ricordandolo, vi ricordo che appunto dalle 20 alle 20:30 ci sarà questo ricordo appunto di Cesco Dal Santo. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento per quanto mi riguarda domani dalle 16 alle 19. Sarò qui a tenervi compagnia e sempre su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e un minuto.
9: Radio Sorriso Meteo.
12: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà in graduale miglioramento sul nord-ovest, dove torneranno infatti ampi spazi di cielo sereno. Sul nord-est invece residua instabilità, e specialmente sulle pianure, con la possibilità ancora di qualche nota instabile. Migliorerà poi a partire dai rilievi. Domani sarà una giornata all'insegna del sole. Su gran parte delle regioni settentrionali, solo qualche nuvola in più sull'Appennino settentrionale, ma che non darà luogo a precipitazioni. Temperature che saranno in ripresa, ma solo di qualche grado. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
13: Vent'anni insieme a te. MKD festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Sorriso!
18: Speciale Liscio Folk in ricordo di Cesco Dal Santo.
19: Quartino, Petola, la Nina, va fanno onore a presentare Liscio Folk da Radio Sorriso

0: via che giornale, butta via che giornale.
1: Ma guarda ciò.
0: Oh, ma
1: guarda ma... anche ancora che il giornale.
0: Oh, oh, dove sono io?
1: Anche ancora con il giornale. Saluta Maria, piuttosto, dai. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
0: Buongiorno.
1: Ben sintonizzati.
0: Buongiorno.
1: Fisico che mai voi tiri che saluta. Dai una tela sua testa. Batio, batio. Saluta ben. Saluta ben.
0: Saluta ben. Mari.
2: Petua. Dai, cosa hai tua maestra?
0: Sai tua maestra.
1: Ecco.
0: Ecco.
1: Godito, ecco, godito.
0: Godito, ecco, godito.
1: Sì. No.

0: Li portano al parco i nonni.
1: Li portano al parco i nonni?
2: Facile, i nipotini no.
0: 8 lettere.
2: 8 lettere?
1: 8 lettere.
2: No. Cosa sei chi porta al parco i
1: nipotini,
2: nonni?
1: Nipotini, più di 8 qua.
0: Avanti lei, li portano al parco i nonni. Sì. 8 lettere.
2: 8 lettere.
1: Portano al
2: parco. Ma che sei 8 lettere nipotini, Sergio?
1: No.
2: No.
1: No.
2: N i p o t i n i
1: nipotini. No. Sì, di più, no? Bambini, no?
2: No.
0: 8, ma non sei nipotini.
2: Non sei nipotini, ma non sta, non sta.
1: No, guarda, vabbè.
2: E ora?
1: Li portano al parco i nonni. Prova a vedere se che sta. Catetari.
0: Sì, che sta.
1: Catetari. Boh, beata, che mo sente?
2: Ma
1: avanti.
2: Ma...

0: Nostro pitre,
1: caro, caro, muovete va, perché mi vero a te me fai venire su di nervoso.
0: Cosa
1: hai
0: detto sua?
1: Va via da qua.
2: Cosa fai?
1: Dai, muovete.
2: Cerca di spuare manco possibile.
1: Ma Tasi, che la so è mena, dai. Già...
2: Tasi, a...
1: Sì, oggi ha partito.
2: Sì.
1: Meglio.
2: Dai.
1: Se te ne il marito in buga, salte che d'osso, per carità.
2: Salte che d'osso.
1: Oddio,
2: consiglio,
1: ma...
2: ciao.
1: Sì, ma...
2: Ah, infaibile.
1: Perché bisogna dire che io,
0: Sì, a mia lo voglio fare gli salti.
1: Oh, porretta. Sei tu in buga, abito, eh.
0: Sono proprio
1: in buca. Vai, dai. Quanti ripeto e via, dai.
0: Se puta caro, se il marito in buca, salta che non so, per carità.
2: Ecco.
1: Ma io capisco, femmine, mi raccomando.
2: Ho già l'ho capito due volte, come al solito, no?
1: Per forza, maestra.
2: Dai, vai.
1: Avanti, dai, andiamo, avanti. Adesso se spuntiamo le cose, le gemelle Kessler.
2: Ah, sì, ciao. Cosa canti? Pollo e champagne?
1: No, beh, vorrei essere famoso con Dada un pa, Dada un pa, però canta una canzone che dopo canta il quartetto eccetera e tanti,
2: ah, sì?
1: tanti altri, e faria concertino.
2: Ah, concertino?
1: E concertino.
2: Quando che era giovane.

0: però che era pigion, sempre si vedeva, no?
1: Sempre!
0: E aveva i calze nere, era tutte quarte.
1: Le prime gnocche che si vedeva,
0: sì.
1: I torrati se lo domani,
0: sì, no, tanto scoiai,
1: no, no, però ste gambone unghie,
0: sì, ma tutte quarte quei calze, però
1: sì, beh, ciò. Sì, sì,
0: sì, sì, vedi qua, vedi le app a scondere,
1: se
0: vero,
1: non sento quanti infarti, maestra,
0: sì, vero,
1: oh, io vergine, eccolo qua,
0: ecco che arriva, dai,
1: è il concertino.

0: A que soy una copia de... ¿La copia? ¿Torre de Tosa? ¿Qué iba a sposarse?
1: Ah, porretti.
0: Però, maestra, iba un brutto incidente in macchina e muore.
1: Oh!
0: E ora iba in paradiso.
1: Tutti do.
0: E insomma, se è infelice in paradiso, e domanda a San Piero si può parlare con Dio. E tu, vabbè, tu sei, fissa un appuntamento e...
1: Sì.
0: Fissa l'appuntamento e va davanti a Dio, dice, e sentano altri che avevamo da sposarsi, siamo morti prima, non potrei mia sposarne qua in paradiso. Tu sì che tu, è una richiesta strana.
1: Sì.
0: Però insomma, dai, visto che mi vuoi così tanto bene, però... vieni qua fra 5 anni, intanto ven dove che si stai messi qua in paradiso.
1: Sì.
0: E fra 5 anni torna fra 5 anni, Dio, potresti umanizzarne adesso? Vare tu, se mi dispiace, ma torna fra 5 anni qua.
1: Ancora,
0: cioè. Insomma, torna fra 5 anni, già, insomma, fra 5 anni Dio convoca un prete e gli fa celebrare e sono agognate nozze.
1: Mamma mia, dopo dieci anni.
0: Dopo pochi mesi, i sposi, scominci a beccarsi, non va più tanto d'accordo. E ora va ancora davanti a Dio per domandare il divorzio.
1: Sì.
0: E ora Dio un fiatin scoccia e che fa? Senti tu, sì, avevo messo 10 anni per trovare qua in paradiso un prete per sposarvi. Quanto credio che mi vuoi adesso per trovare un avvocato?
2: Maria Vergine!
0: 10 anni per trovare un prete in paradiso, ma
1: sì.
2: E l'avvocato non può mai nate?
0: Proprio.
1: Non può mai nate.
0: Vabbè, maestra, cosa ne conti adesso?
1: Ancora, andiamo in cucina.
0: Anca, ma so io. E ora parecemose, bevemose aperitivo, no, sguaratemose a bocca,
1: sì,
0: e andiamo direttamente in cucina.
1: In cucina.
0: Qua maestra Nina. Ecco qua allora, avanti.
3: In cucina con Nina. Ricette veloci e facili.
1: Hola, bene arrivate. Ancora non vi dico cosa che vi insegno a fare. Passami qua la borsa. Hola, sapete cosa che c'è dentro sta borsa? Che c'è dei bei cachi fatti. Allora, quando che siamo nella stagione dei cachi, che indora l'autunno col sosaio oro, che dopo cascare foglie e pare baioncini della sagra, la sagra dei frutti, perché l'autunno, si sa, è anche il tempo delle marmeate fatte in casa. Tanti crede che con sto frutto non si possa fare marmeata, e invece non c'è niente vero. Adesso avedago la ricetta che se proprio qui è giusta fatta da chi de marmeate se ne intende. Se vuoi provare, non vi costa niente. Se tu hai una pignata che abbia il fondo grosso, se mette rento do chi de cachi tagliai a fetè, se sonta un quarto di litro di acqua e mezzo chilo di zucchero. E ora, do chi de cachi tagliai a fetè, un quarto di litro di acqua, mezzo chilo di zucchero, e se fa bollire a fuoco basso per una oretta. Quando si quasi passa l'ora, se sonta il sugo di un limone. Come esa scorsa taglia via solo che il zaio. Se assa che tutto si raffredde, se passa tutto col masina tutto, e infine se mette nei vasetti di vero. Se vuoi puoi far bollire anche i vasetti per essere più sicuri, no? Per 5-10 minuti. Ecco, magari se invece la marmellata è bella calda, puoi anche metterla dentro nei vasetti apposta. E metti bea calda, metti il tappo e dopo li rovesci col dadrio alto e metti per sopra una bea tovaglia grossa che staga il caldo che dovrebbe andare fuori tutta l'aria. E vi dico anche, dopo fatta sta marmeata, no, che il frutto del cacao ha proprietà medicinali, regola l'organismo e soprattutto l'apparato digerente. Una buona regola, se qui a demagnarlo, beh, ho fatto. Una volta mi ricordo che si tirava su dalla pianta prima che venisse freddo e si metteva a maurare in granaro. Oppure anche a sola credenza in cucina e mamma che veniva fatti se mangiava. Se mangiava anche col pan, perché non so se vi ricordate, pane uva, pane figo, pane pero, pane pomo, anche pane cacco se mangiava. Ecco, e diceva anche che mangiando un cacco era come aver mangiato ovi, ma gli ha detto che non c'è niente vero, no? E adesso il nostro proverbio di cucina: quando capita un boccon, chi non approfitta se un gran

0: fem-ho sta dutxa, fem-ho sta dutxa. Fem-ho sta dutxa. A me contai, prima che la contai, quella di dice Marina in paradiso.
1: Sì, sì, sì.
2: Proprio, e ora?
0: A pensavo tra me e me. Ha udito che maridarsi. Ma non vuol dire solo unirsi a una femmina.
1: No.
2: Come non vuol dire unirsi a una femmina, maridarsi?
0: No, non vuol dire solo quello.
2: Cosa vuol dire?
1: Perché? Cosa vuol dire?
0: Vuol dire anche separarsi da tante altre?
2: Ah, giusto! È uno che è vero mai.
1: Cioè, se robe da uomini mi non posso mica dire sì, è vero. No, non è vero.
2: Vedo, maridarsi non vuol dire solo unirsi a una femmina, ma vuol dire anche separarsi da tante altre.
1: Da tutte che altre.
0: Per qui che lo fa. Hai lei se tien tutto?
1: Tutto.
2: Hai una amministrazione? No, allora visto che non parla d'amore e matrimonio, ascoltiamo questa poesia qua.
1: Sì.
2: La forza dell'amore.
1: La forza dell'amore. Muove montagne l'amore,
0: Tutto. Adesso vediamo quando che muore a mia.
2: Ma dai, la forza dell'amore è quella qua.
3: La forza dell'amore. Non puoi dire a un'onda del mare di proseguire la sua strada. Non può, ce la spiaccia. Non puoi dire a una foglia di restare immobile sul ramo. C'è il vento. Non puoi dire ad un uomo di restare bambino. Non può. C'è il tempo. Non puoi dire al sole di restare alto, fermo nel cielo. Non può. C'è la notte. Non puoi dire a me di non amare.

0: y California, 6. ¡El otro!
1: Sí, sí, vaya, sí, el otro.
0: No, vaya. Dai, tu subito paro e crociate, tu
1: sì,
0: subito
1: giornale, eh? Tutti i tuoi mestieri che ti chiamano passora, guarda. Anche a massa, porta a casa tutto, dai. Tu su anche le scosse dell'uovo che ti chiamano mangiare prima.
0: Come una luia.
1: Ecco, sì, guarda, scosse dell'uovo.
0: Ecco. Questo qua sta essere via 8 di...
1: No, no, sì, no. Anche volia...
0: Ah, no, sono caretto.
1: Un barriere di roba,
0: e no. Dico me.
1: Ah.
0: Va bene, vai a maestra, salutiamo e portiamo
1: quanti,
0: i nostri
1: stemme ben.
0: Anche a massa.
1: E spetene che neanche arriviamo puntuali.
0: Torniamo, torniamo.
1: Torniamo.
0: Sì, Gio, sì. Bon, gente, alla prossima e stemme tanto ben tutti. Ecco, andiamo per
1: ciao
0: te,
1: a tutti, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao,
2: ciao, ciao. Petola, la mina, Piano Luna ha presentato Show Folk da Radio Sorriso, tanta musica senza tutte le rotelle. Sì, sì, sì, sì.
3: Speciale Liscio Folk in ricordo di Cesco Dal Santo.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
10: Sorriso!
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
13: Deve essere mirata sulla tua zona.
12: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
13: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
12: Ma bravi, avete studiato.
13: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
12: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
15: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
16: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

L'Orchestra Sorriso con gli Alchimisti apre la nostra puntata di questo sabato sera con me, Elisa, pronti, prontissimi per raccontare qualcosa su questo film straordinario diretto da Giuseppe Tornatore, un film che è uscito nel 2009 che racconta la storia di questa famiglia siciliana attraverso diverse epoche del Novecento. Il titolo Baria, questo è il titolo del film, deriva dal nome dialettale Bagheria, che è questa cittadina siciliana, anche se tutto è stato girato invece in Tunisia. Attraverso la vita del protagonista, che è Peppino Torrenuova, il film affronta dei temi importantissimi: la povertà, la politica, l'amore, il riscatto, il cambiamento sociale. E Tornatore realizza un racconto che è molto intenso, molto nostalgico, anche molto autobiografico, come dice lo stesso regista. È ricco di ricordi personali, di tradizioni popolari, quindi è qualcosa che guarda dentro alla sua infanzia, dentro alla sua esistenza, ma dentro anche alla società degli anni 30, 40, 50. Baria riesce a trasmettere emozioni davvero molto profonde, rappresenta un'importante testimonianza storica ma anche culturale italiana. E non poteva non esserci un compositore d'eccellenza a dedicarsi alle colonne sonore, ovvero Ennio Morricone. E quindi fra poco parliamo di questo.

Arianna Lanteri con Gondola Veneziana. Allora, parliamo della colonna sonora di questo film. Baria è stata composta dal maestro Ennio Morricone, autore di alcune delle musiche più intramontabili, più belle, più importanti della storia del cinema. Le composizioni accompagnano perfettamente le scene del film, quindi creano un'atmosfera intensa ma anche allo stesso tempo malinconica. E Morricone utilizza delle melodie eleganti, delle orchestrazioni ricche anche per esprimere i sentimenti di questi personaggi, legame anche con la terra siciliana, ed è una musica che sottolinea alcune cose, sottolinea i momenti più belli, più drammatici, accompagna questa storia. La collaborazione tra Morricone e Tornatore è una collaborazione che parte da tempo addietro, parte anche da Nuovo Cinema Paradiso, con cui hanno lavorato insieme, hanno realizzato un capolavoro secondo me di film. Così è successo anche per Baria, grande valore artistico da entrambi, perché Giuseppe Tornatore è un gran regista, Ennio Morricone era uno ed è uno dei più grandi maestri che sono esistiti, e questo ha trasformato chiaramente la colonna sonora in un elemento fondamentale anche per il successo di questo film. Le musiche sono state apprezzate sia dal pubblico sia dalla critica internazionale, sono state elogiate. Poi sapete che Ennio Morricone non ha avuto l'Oscar nemmeno per questa musica, ma ce l'ha avuto nel 2015, se non erro, con The Hateful Eight. Forse non è la migliore dal mio punto di vista, ce ne sono state tante degne di nota. Ma come è stato accolto questo lungometraggio? Ve lo racconto fra poco. Prima però Chicco De Matteo con Brivido Blu.

I Philadelphia con la voce di Raffaele, torno da lei nelle ultime battute. Insieme stiamo parlando di Baria, questo film che è molto bello, diretto da Giuseppe Tornatore, che ci porta indietro nel tempo chiaramente, e il film ha ottenuto un grandissimo successo in Italia ma anche all'estero, è diventata una delle opere più celebri di Giuseppe Tornatore. Baria è stato scelto anche per l'apertura alla 66esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e ha ricevuto davvero tanta attenzione, davvero tante parole da parte del pubblico, parole positive ma anche da parte della critica. È una pellicola che è stata apprezzata per la qualità della regia, per la fotografia molto spettacolare, molto fedele, per le ambientazioni che sono state realizzate, per la colonna sonora di Ennio Morricone, ed è un film che ha ricevuto diversi riconoscimenti. Non l'Oscar, anche se ha rappresentato la corsa agli Oscar da parte dell'Italia quell'anno, ma ha ottenuto il David di Donatello e ai Nastri d'Argento, ha ottenuto un altro riconoscimento, quindi è davvero molto interessante. È un film che io vi consiglio di vedere almeno una volta nella vita, Baria di Giuseppe Tornatore. Così abbiamo finito anche la nostra puntata della domenica, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, fate i bravi, mi raccomando. Ci risentiamo, per chi vuole, domani in giornata dalle 12 alle 14 con Viaggiando Controvento. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Sono le 21 e 3 minuti.
11: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
21: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
22: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
24: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
28: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.
29: E ora la sfida finale. Cocktail.
30: Spritz al tramonto.
29: Colazione.
30: Cappuccino vista mare.
29: Estate.
30: Crociera all'inclusive con Costa.
29: Sì!
0: Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
6: Certo, le mie mani ti vorrà.
5: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre.

Linda Biscaro, Se mi lasci non vale, in questo lunedì sera. Sorrisini ben ritrovati, l'appuntamento che ritorna con Sorriso Grandi Firme in compagnia del vostro Alex, come ogni lunedì, ogni venerdì e replica poi sabato dalle 21 alle 22. Pronto per accompagnarvi in musica, abbiamo iniziato con un brano del 1976 di Julio Iglesias dall'album A Flor de Piel. Abbiamo ascoltato Se mi lasci non vale. Il testo parla di una relazione in crisi. Il protagonista chiede alla partner di non lasciarlo a metà, alternando amore e distanza. Il significato centrale è il dolore di un amore incerto, dove uno dei due continua a soffrire per l'indecisione dell'altro. La canzone ebbe molto successo in Italia e contribuì a rendere Iglesias uno degli artisti latino-romantici più popolari degli anni 70 e 80. Proseguiamo in musica, andiamo al Festival di Sanremo 2026 con questo brano che ascolterete dalla mia voce, Ossessione Profumo, una bellissima versione baciata del brano del Festival di Sanremo 2026 di Samurai J. La canzone parla di un amore vissuto come una vera ossessione, attrazione fortissima, gelosia e dipendenza emotiva. Il sentimento amoroso viene descritto quasi come una malattia, qualcosa da cui il protagonista non riesce a staccarsi. Il brano mescola rap melodico e sonorità latine moderne. Infatti è stato veramente un'impresa incidere questo brano, eh? L'ascoltiamo, a tempo di baciata arriva Ossessione.

Le belle canzoni all'italiana, gli occhi verdi dell'amore con Manuel Martini, e questo brano appartenuto al gruppo dei Profeti, pubblicato nel 1968. La canzone parla di un amore romantico e idealizzato. Gli occhi verdi rappresentano il ricordo affascinante della persona amata. Il testo esprime nostalgia, dolcezza e il desiderio di rivivere quei momenti felici. Il brano ha uno stile melodico tipico della musica leggera italiana degli anni 60. Proseguiamo con Il cerchio della vita, che ascolteremo nella versione di Pietro Galassi. Un brano interpretato originariamente da Ivana Spagna nel 94 per la versione italiana del film Disney The Lion King, Il Re Leone. La canzone parla del ciclo della vita, nascita, crescita, cambiamento e continuità tra le sue generazioni. Il messaggio è positivo e spirituale, legato all'equilibrio della natura e al destino di ogni essere vivente. È una delle canzoni Disney più amate in Italia in assoluto. Ascoltiamo con la versione di Pietro Galassi, Il cerchio della vita, opening su Radio Sorriso.

e ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Ale.

voce straordinaria questa di Annalisa Simeoni con Il mare calmo della sera, brano con cui Andrea Bocelli vinse il Festival di Sanremo 1994 nella sezione Nuove Proposte. La canzone parla di pace, malinconia e desiderio di serenità. Il mare calmo della sera diventa il simbolo di tranquillità interiore o di un amore o un ricordo che accompagna il protagonista nei momenti di solitudine. Il brano rese Bocelli famoso in tutta Italia grazie alla sua voce lirica e intensa. Chiudiamo in grande allegria il nostro appuntamento di inizio settimana di Sorriso Grandi Firme con Per Sempre Sì, che ascolteremo con l'orchestra Luca Roncari. Brano di Sal Da Vinci, Festival di Sanremo 2026, brano vincitore di questa edizione. La canzone parla di un amore maturo e sincero, vissuto come una scelta definitiva. Il titolo Per Sempre Sì rappresenta la promessa di restare accanto alla persona amata nonostante le difficoltà della vita. Il brano unisce melodia italiana, tradizionale ed emozione romantica. E con questo io vi saluto, cari sorrisini, l'appuntamento è rinnovato a venerdì prossimo e poi in replica, come sempre, sabato dalle 21 alle 22. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao!

0: sorriso, grandi firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Ultimissime da Piazza Affari.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 30 01.
13: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
14: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco.
5: Sorriso.
15: Sorriso, grandi firme.
16: Certo, le mie mani ti vorrei.
15: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
16: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
15: In compagnia di Alex.

La prima cosa bella con l'orchestra di Angelo Caravaggio a Sorriso, grandi firme, apre il nostro appuntamento del venerdì sera. Allora buon 15 di maggio, cari sorrisini, in diretta con Alex, come sempre, per scoprire le cover della musica italiana e a volte qualche successo internazionale. La prima cosa bella è una celebre canzone italiana del 1970, interpretata da Nicola Di Bari e dai Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo del 1970. Il brano, scritto da Mogol e Nicola Di Bari, racconta con tono nostalgico il ricordo della madre vista attraverso gli occhi di un bambino. La canzone parla della semplicità e della dolcezza dell'infanzia, evocando immagini affettuose e familiari che diventano simbolo dei primi ricordi felici della vita. Grazie alla melodia delicata e al testo emozionante, il brano è diventato uno dei più classici amati della musica italiana. Ancora oggi è molto conosciuto e anche molto reinterpretato. Proseguiamo ancora con Sanremo 2026. Questa volta ve la canto io, questa ossessione. Profumo. Il brano di Samurai J, Sanremo 2026, una canzone che parla di un rapporto intenso e tossico vissuto tra desiderio, dipendenza emotiva e continua attrazione. Nel testo l'amore non viene descritto come qualcosa di sereno, ma come una vera ossessione. Il protagonista non riesce a dimenticare una persona anche se sa che la relazione gli fa male. Frasi come "non è amore, è una malattia" mostrano proprio questa idea di sentimento incontrollabile e quasi distruttivo. L'ascoltiamo e ve la canto io questa volta. A tempo di baciata, arriva Ossessione.

Pino Ferro con Cucurù Cucù, Paloma, Sorriso, Grandi Firme. Abbiamo fatto un salto nel 1954. Brano del compositore Thomas Mendez, brano che è diventato famoso in tutto il mondo grazie alle numerose reinterpretazioni, tra cui quella di Caetano Veloso nel film Parla con lei e quella di Franco Battiato poi in Italia. La canzone racconta di un dolore di un uomo abbandonato dalla donna amata. Disperato e incapace di superare la perdita, passa le notti a bere e a cantare sotto la luna. Il verso Cuccurù Cuccù imita il canto della colomba animale, simbolo di tristezza, amore e nostalgia nella tradizione latinoamericana. Il significato del brano ruota quindi intorno alla sofferenza amorosa e alla malinconia. La colomba sembra piangere insieme al protagonista, accompagnando il suo dolore. Proseguiamo adesso e aumentiamo un po' il ritmo, ritorniamo in grande allegria con Banane e Lamponi. Questo brano del 1992 di Gianni Morandi, canzone scritta insieme a Jovanotti e altri autori, che insomma segnò un po' il ritorno al successo di Morandi degli anni 90. Il testo usa immagini semplici, leggere, quasi surreali, come appunto Banane e Lampone, per raccontare un amore spontaneo, allegro e pieno di energia. La canzone parla del desiderio di vivere una relazione senza complicazioni, lasciandosi guidare dall'entusiasmo e dalle emozioni del momento. E noi torniamo in musica proprio con Fabio Corazza, Banane e Lamponi.

0: versione particolare di Maledetta Primavera, versione baciata, orchestra Sorriso, e questo è uno dei brani più famosi di Loretta Goggi, pubblicato nel 1981 e presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, dove arrivò seconda ma ottenne un enorme successo. La canzone racconta la fine di un amore nato in primavera, stagione simbolo di rinascita, passione e illusioni. La protagonista ripensa con malinconia a una relazione intensa ma breve, che le lascia appunto nostalgia e sofferenza. L'espressione maledetta primavera indica proprio il contrasto tra la bellezza di quel periodo e il dolore causato dai ricordi. E a questo punto, amici, siamo arrivati anche al momento dei saluti, però vi presento l'ultimo brano di questo venerdì sera, che è Cuore Matto, grande successo di Little Tony, che ascolteremo dalle voci di Valentina e Andrea Fiorentini. Brano del 1967, presentato anche al Festival di Sanremo. La canzone ebbe un enorme successo e diventò uno dei simboli della musica italiana nel mondo degli anni 60. Il testo parla di un uomo innamorato che soffre perché il suo cuore continua a seguire una persona che gli fa male. L'espressione cuore matto indica proprio un cuore irrazionale che non ascolta la ragione e si lascia trascinare dai sentimenti e dalla passione. La canzone alterna momenti malinconici a un ritmo vivace e coinvolgente, creando un contrasto tra dolore amoroso ed energia musicale. Ritornello molto orecchiabile e l'interpretazione intensa di Little Tony lo rendono ancora più speciale. Con questo Cuore Matto io vi saluto, vi ricordo che domani sera andranno in onda le repliche di lunedì e di questa sera, quindi salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in replica il sabato notte, e poi torneremo di nuovo insieme a partire da lunedì. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso!
1: Un cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te. Io non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 22 e 10 minuti.
9: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: Sorriso!
0: È il momento di Zona Cinema.

Ma che meraviglia! Apriamo così con il valzer del buon umore anche in questa serata con me, Elisa. Eccoci qua, 345-4845-663. Se volete interagire, se volete mandare un messaggio, sapete che noi ci occupiamo di cinema, ci occupiamo dei grandi film, quelli che fanno la storia, hanno fatto la storia in passato. Siamo nel 2009, stiamo indagando. Questo è l'ultimo film che indagheremo e di cui parleremo del 2009, poi passeremo al 2010. Ci sono altrettanti lungometraggi degni di nota. Baria, comunque, un film diretto e scritto da Giuseppe Tornatore, un film molto intimo, molto autobiografico, e venne presentato tra l'altro in apertura alla Mostra del Cinema di Venezia. E l'opera è un grande affresco autobiografico, corale, racconta la storia di questa famiglia siciliana attraverso le generazioni, quindi intreccia diverse vicende private, trasformazioni sociali, politiche. Il titolo richiama proprio il soprannome dialettale di Bagheria, che è la città tra l'altro natale di Giuseppe Tornatore, del regista, che diventa un po' il simbolo di un mondo fatto di tradizioni, di cambiamenti, anche di memoria collettiva. È un film dichiaratamente autobiografico, quindi ripercorre i ricordi del regista, li mescola con la memoria storica degli italiani, con la memoria storica di coloro che hanno abitato il luogo anche in tempi passati. Il risultato è davvero un'esplosione molto bella tra la rievocazione nostalgica del passato, le tematiche attuali, quindi diciamo un mescolamento interessante. Ma che cosa racconta Baria? Fra poco ve lo spiego. Prima però Antonella e Aurelio con Perdutamente.

La vera Romagna e i Baiardi con la Cadi Titigna qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di questo film che è uscito nel 2009, il titolo è Baria ed è una storia che inizia negli anni 30. Segue la vita di Peppino Torrenuova, che è questo bambino, un bambino che cresce in una famiglia povera, però è ricca di valori ed è legata alla propria terra, al territorio. Attraverso il suo sguardo si racconta di questa Sicilia fatta di difficoltà quotidiane, di ingiustizie sociali, di contrasti anche dal punto di vista politico. Se eri di una parte politica piuttosto che dell'altra, c'erano dei disguidi con altre persone, quindi diciamo che c'erano delle vere e proprie lotte interne. Peppino cresce tra il lavoro nei campi, l'educazione familiare e poi le prime esperienze che poi lo porteranno a sviluppare una coscienza critica sempre più forte e sempre più decisa. C'è anche l'amore di mezzo, ci sono un sacco di altre cose, ma ve le racconto fra poco. Intanto Giusy Mercury con Gente del Mercato.

Siamo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai con Zona Cinema. Con me, Elisa, stiamo parlando di Baria, film uscito nel 2009 e diretto, scritto da Giuseppe Tornatore, un film molto autobiografico ed è la storia che inizia negli anni 30 e segue la vita di Peppino Torrenuova, che prende sempre più consapevolezza di se stesso, delle sue idee, crescendo. Diventa adulto Peppino e si avvicina alla politica, si impegna quindi nella lotta dei diritti dei lavoratori, si pone contro le disuguaglianze. È una vita che poi si intreccia con quella della sua famiglia, con quella della comunità, mentre la storia del paese attraversa il dopoguerra, quindi tutte le trasformazioni economiche, tutti i cambiamenti sociali di un paese che è in evoluzione, di una regione che è in cambiamento, e quindi tra amori, difficoltà, battaglie ideologiche. È un film che racconta anche il legame profondo tra l'individuo, la memoria collettiva, il territorio. Chiude il cerchio poi tornando alle radici del protagonista, alla sua terra d'origine, quindi si torna sempre dove si è stati bene, si torna sempre dove, in quel luogo che noi sentiamo nostro, che sentiamo casa. E così siamo arrivati alla fine anche della primissima puntata di Zona Cinema. Giovedì e sabato poi affronteremo diverse tematiche, racconteremo un po' più nel dettaglio, andremo a scavare il retroscena, il dietro le quinte di Baria, questo film splendido. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona serata, ci sentiamo presto, un abbraccio, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Alice Band con Più di così qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra l'altro Doriano e Alice che sono venuti a trovarci dal Piemonte proprio poco tempo fa. Buonasera a tutti quanti, ci siamo anche oggi, anzi ci sono io ma ci siete sicuramente anche tutti quanti voi. Se volete interagire 345 48 45 663. Io sono Elisa e come sempre vi porto alla scoperta dei film meravigliosi. Abbiamo iniziato il nostro percorso proprio martedì con Baria, questo bellissimo film del 2009 diretto da Giuseppe Tornatore, autore premio Oscar di tantissimi altri lungometraggi, Nuovo Cinema Paradiso per citarne uno di cui se non sbaglio abbiamo già parlato. E il titolo Baria riprende l'antico nome arabo della città siciliana di Bagheria, che è tra l'altro luogo natale di questo regista, l'ambientazione principale della storia. Il film racconta circa 50 anni di vita siciliana e lo fa attraverso le vicende di Peppino Torrenuova. Segue la crescita dall'infanzia fino ad arrivare all'età adulta e sullo sfondo si intrecciano povertà, tradizioni popolari, cambiamenti politici, lotte sociali. Siamo nella Sicilia del Novecento. Sicuramente centrale è anche la storia d'amore, quella tra Peppino e Mannina, che sono due personaggi importanti e che evolvono nel corso della storia. L'idea del film da dove nasce? Come è stato realizzato? Quanto tempo è stato impiegato per realizzare questo film? A questi quesiti cercheremo di entrare nella storia, nei retroscena proprio di Baria, fra pochissimo. Prima però Titti Bianchi con Desperado.

Alex Cabrio qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Baria. L'idea di questo film nasce chiaramente dal desiderio del regista Giuseppe Tornatore di raccontare la propria terra, la propria infanzia, di mettere in scena quelli che sono i suoi ricordi. Ed è il regista ha dichiarato più e più volte che Baria rappresenta un progetto più autobiografico, più personale. La sceneggiatura è stata appunto scritta da Giuseppe Tornatore, che voleva mettere in scena un sacco di altre cose, e unisce degli episodi, alcuni episodi che sono stati vissuti realmente dal regista, e altri elementi invece fantasiosi, e questo costruisce un affresco storico e umano della Sicilia del dopoguerra. La realizzazione di questo film è stata molto complessa, molto ambiziosa. È ambientato a Bagheria, ma non è stato girato lì, anzi in Tunisia, dove è stato girato praticamente tutto quanto. È stata realizzata proprio quella località della Sicilia nel corso degli anni, negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50, quindi un progetto oneroso ma soprattutto ambizioso. Oltre ai protagonisti abbiamo tantissimi altri attori interessanti che sono comparsi proprio all'interno del lungometraggio, quindi fra poco parliamo del cast.

Giorgio Cintamori con A metà strada. Allora, stiamo parlando dei cast di questo film che è Baria. Oltre a tutti i protagonisti sono Francesco Scianna, che interpreta il ruolo di Peppino Torrenuova, e Margaret Madè, che invece è Mannina. È un film che presenta comunque un cast molto ricco, diversi attori italiani, da Michele Placido, Raul Bova, Angela Molina, Monica Bellucci, che è presente tra l'altro in un cameo, quindi diciamo un parterre di attori piuttosto importante. Una delle curiosità che vi voglio snocciolare prima di chiudere la nostra trasmissione, la nostra mezz'oretta insieme, riguarda proprio il titolo Baria, il nome con cui gli abitanti chiamano Bagheria, però lo fanno nel dialetto locale, e questo deriva proprio dal nome arabo di questa città siciliana. Sapete che gli arabi avevano colonizzato parte della zona del sud Italia, infatti lo ritroviamo anche nelle architetture, per esempio la Sicilia, per esempio anche la Puglia. Insomma, c'era stato questo scambio culturale che non se n'è mai andato, secondo me, nel senso che rimane chiaramente una traccia. Siamo arrivati alla fine proprio della nostra puntata, ma nella giornata di sabato, sabato sera, vi aspetto sempre dalle 20:30 per raccontare qualcosa che riguarda i premi, che riguarda la colonna sonora che è stata realizzata da Ennio Morricone, quindi ne abbiamo un po' di cose da dire e da raccontare. Vi auguro intanto una buona serata, ci risentiamo presto, sempre qui, stesso posto, stessa ora, stessa me, Elisa. Grazie, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Sorriso!
3: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso, una notte in balera.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sono le 2:04.
1: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non